Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane e pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

tutti, questo è il buongiorno di Radio Kids. Come state? Buongiornini, buongiornine in questo giovedì 4 giugno, perché 4 giugno ci dice che ci siamo, Sta finendo, la scuola sta finendo, e devo dire che ci state raccontando che c'è un misto di emozioni. Quelle che provate sono emozioni anche contrastanti. Da una parte grande gioia, grande felicità, non ci saranno più le sveglie la mattina. Pensate, mesi e mesi di vacanza, relax, libertà, viva la libertà, viva la libertà. Ma ci sono anche emozioni un po' più tristoline, un po' più tristoline, perché sono quelle emozioni che dicono: però i nostri compagni magari non ci vedremo per tanto tempo, non sarà certo come vedersi tutti i giorni. Anche per noi è grande tristezza, perché non ci sentiremo tutti i giorni. Come faremo? Mi mancherete tantissimo, ve lo dico subito, cari miei buongiornini. Però troveremo un modo. Intanto il 333-6690-818 è tutto per voi. Volete mandare un messaggio ai vostri amici, ai vostri compagni di classe, alle vostre maestre? Cioè, questa mattina magari, visto che la scuola sta finendo, perché non mandate un messaggio dicendogli: questo è stato un anno così, ti voglio dire questo, che dite? Ma io farei così, farei proprio questa cosa, e cioè manda un messaggio a chi vuoi tu. Sì, e partiamo proprio così. Intanto ci sono già dei messaggi, per cui vado subito a salutare. Buongiorno, un messaggio arrivato alle 5:26. Allora, è arrivato il momento di ci siamo. È una giornata veramente particolare, una giornata straordinaria per qualcuno che compie gli anni, una principessa. Chissà se è già pronta per ricevere i nostri auguri. Aspetto ancora un attimo, proprio pochissimo, e poi, cara principessa Grace Emily, ci sei, c'è un messaggio incredibile per te, tutto per te. E arriva. Solo sapere se già ci sei, se sei già sveglia e pronta. Ciao Arianna, sono Francesca da Maddaloni, buongiorno. Ieri c'era un temporale, mamma mia, guarda, non me ne parlare. Il mio gattino è stato nascosto tutto il giorno e durante le prove musicali c'è stato un tuono vicino alla scuola e dopo il tuono il blackout. Oh mamma, che avventura. Noi ragazzi che facciamo musica siamo usciti dall'aula e siamo andati a correre per il corridoio. E se la ridacchia la nostra Francesca. Che avventura, Fra, proprio avventura di fine anno, incredibile. Mamma mia, anche che paura. Immagino. Allora, grazie comunque. Non so, Francesca, se vuoi mandare un messaggio, se volete mandare un messaggio ai vostri compagni di classe, che dite? Che gli dite? Ha visto che la scuola sta finendo. 333-6690-818.

0: arriva al 333-6690-818. Buongiorno, sono Vincenzo da Palermo. Ciao Vincenzo, buongiorno anche a te. Il mio messaggio è rivolto a tutti i miei amici e ai miei cuginetti Salvo e Peppe e gli auguro una meravigliosa estate. Sì che arriva, arriva, arriva. E caro il nostro Vincenzo, Salvo e Peppe, che salutiamo, saranno felicissimi di ascoltarti, di ascoltare il tuo saluto, il tuo messaggio, ma anche la canzone che ci hai appena chiesto, che arriva per tutte e tutti noi. Che posso dire? È un po' come penso positivo, è il concetto, se ci pensi.
1: Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare quest'ora che va, quest'ora che viene, che va, quest'ora che va.
0: Buongiorno. Ed è infinito questo buongiorno della nostra super Noemi da Palermo, che ci dice: vorrei mandare un grande abbraccio alla mia maestra Rosalba. Ciao maestra Rosalba, c'è un grande grande abbraccio per te, e dirle che mi mancherà durante le vacanze estive. Che meraviglia maestra Rosalba, questo messaggio tutto per te. Ciao super Noemi. E tu che messaggio vuoi mandare ai tuoi amici, ai tuoi compagni di classe, alle tue maestre, ai tuoi maestri per la fine di quest'anno? 333-6690-818. Ciao, sono Viola, buongiorno Viola, e voglio salutare tutta la scuola materna di Cantalupa, perché per me questo è l'ultimo anno. Baci baci. E allora cara scuola materna di Cantalupa, la tua Viola ti saluta. Baci baci, baci a te. E per un po' l'italiano, la geometria, la storia, la matematica saranno messi a riposo, perché super vacanze, per cui grande felicità nell'aria, grande allegria e anche un po' la voglia di salutarsi. Quindi che messaggio vuoi mandare ai tuoi maestri, alle maestre, ai professori, alle professoresse, ai tuoi compagni di classe, alle tue compagne? 333-6690-818.

Mi piace questo pezzo. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Inizia così la nostra giornata all'insegna dell'allegria, del buon umore, della felicità, della libertà e anche di saluti davvero speciali, perché la scuola sta finendo, e un anno se ne va, si sta diventando grandi effettivamente. E allora magari, se ci pensate, vi viene voglia, no, di dire qualcosa a quell'amica, a quell'amico, a tutta la classe, a chi ha condiviso con voi un anno scolastico intero, da settembre a giugno, sveglie su sveglie, interrogazioni, verifiche, ricreazioni, grandi giochi, maestri, maestri, professori, professoresse. Insomma, vorreste mandargli un messaggio in questo quasi penultimo, per qualcuno, giorno di scuola? 333-6690-818. E arriva il nostro Enea. Ciao Enea, buongiorno, buongiorno al nostro super Enea, che ci dice: allora, domani per l'ultimo giorno di scuola faremo un picnic nel giardino della scuola alle Canossiane di Bedizzole, dove la mia super mamma fa la cuoca. Salutiamo anche la tua super mamma, Enea, buona giornata anche alla tua super mamma, viva le vacanze, anche se mi mancheranno i miei compagni. E questo è il messaggio del nostro grandissimo Enea per questi ultimi giorni di scuola. Allora, cara la mia Francesca da Maddaloni, la mia super Francesca da Maddaloni, che in un po' di giorni, da un po' di giorni ci chiedeva una canzone che secondo me piacerà a tutti voi. L'unica cosa, Fra, devo dirti che non è esattamente questa che mi chiedi in questo momento, ma quella che avevi chiesto qualche giorno fa. Piano piano noi ci arriviamo, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ci ascoltiamo comunque Michael Jackson, ma non inizia sempre con la B. Qualcuno chiedeva questa canzone, è arrivata questa. Ce la faremo, arriveranno tutte. Tra pochissimo l'ascoltiamo. Grazie, sì, buona, sì, Clemente. Ciao Radio Kids, ciao Arianna, ciao Ginevra, Ginevra da Treviso. Buongiorno, buongiorno alla nostra Ginevra, che ci dice: ho 6 anni e ho fatto la prima e vorrei mandare un messaggio alla mia amica Suami, perché insieme sono stati mesi belli, bellissimi. Allora, posso dire, cara Ginevra, mi emoziona questo tuo messaggio, perché riconoscere, no, di aver passato un tempo speciale con qualcuno e volerglielo dire è bellissimo. Quindi grazie, grazie a te per averlo condiviso con noi. Ciao Ginevra, ciao Suami, che bello che abbiate passato giornate così meravigliose. Eccoci! Allora, è una giornata speciale. Lo dicevo dall'inizio di questa nostra chiacchierata insieme alle 7:30, oggi è una giornata straordinaria per qualcuno. Vero, principessa? Principessa Grace Emily, proprio tu, 7 anni, 7 meravigliosi anni per la nostra principessa Grace Emily. È arrivato un messaggio, devi sapere, alle 5:26 del mattino per te, e dice questo: è nata la nostra principessa, la nostra piccola principessa Grace Emily, compie 7 anni. È nata alle 8:49 di 7 anni fa e da allora ha reso il mondo più bello. Lo ha cambiato in meglio per noi che la conosciamo da vicino, e sono certa che è nata per rendere felici tante, tantissime persone. Abbiamo l'onore di vederla crescere e diventare una persona sempre migliore. Le vogliamo tantissimo bene e le auguriamo di essere sempre felice, da mamma, papà e il fratellino Alex. E mi posso aggiungere anch'io, commossa ed emozionata, perché è un messaggio splendido, come la nostra piccola principessa Grace Emily. Tanti auguri, tanti auguri, che questo messaggio ti accompagni sempre, per sempre, tutta la meraviglia del mondo, tutta la meraviglia che doni a tutta la tua famiglia e che riceverai. Ti abbracciamo fortissimo, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Grace Emily, per i tuoi meravigliosi, fantastici 7 anni. E saluto anche la tua mamma, il tuo papà e il tuo fratellino Alex per questo messaggio bellissimo, per tutte le parole che hanno scelto di dedicarti anche insieme a noi. Grazie, auguri da tutta Radio Kids. Mua, un abbraccio fortissimo per tutto il giorno e poi per sempre. Che compleanno, che emozioni questa mattina. Come faccio? Non so se ce la faccio, ve lo dico, non so se resisterò. Ultimi giorni di scuola, ultimi giorni del buongiorno.
di Radio Kids. E, insomma, grandi saluti, domani ci sarà anche Papa Marco, per cui gran finale per tutte e tutti noi. E oggi vi chiedo se avete un messaggio da consegnare a amici, amiche, compagni di scuola, tutta la classe, a maestre, maestri, professori, professoresse, insomma, a chi volete voi, per questa giornata che ci porta dritti dritti alla fine della scuola, che per molti è domani. Buongiorno a voi, Giancarlo e Stefano, anche voi avete fatto parte di quest'anno, per cui il mio messaggio è un grazie immenso a voi che siete diventati luogo del cuore. Grazie. E pensate domani come ci arrivo. Buongiorno Arianna, sono Patrizia da Padova. Ciao Patrizia, io compirò 8 anni il 28 giugno, ma oggi lo festeggerò in anticipo a scuola. Mi piace questa cosa, che i compleanni vanno e vengono e che, posso dirvi, da queste parti è sempre festa. Quindi un buon non compleanno a tutti noi e a tutti voi, e alla nostra Patrizia che lo festeggia in anticipo a scuola con compagni e maestra. Bellissimo, ma fai un in bocca al lupo al mio fratellino Rocco che ha una visita. Ma certo, ehi Super Rocco, allora vai, dammi il 5 al mio 3, 1, 2, 3, ecco il 5, questo 5 che ci siamo dati è grande energia, una scossa di energia per te caro Rocco, da me, da Radio Kids e da tutti e tutte, buongiornini e buongiornini, per il tuo momento di visita. Sai che da noi funziona sempre una cosa, abbiamo scoperto, e cioè, allora, tu nel momento in cui magari ti sale un po' l'ansietta, no? Perché dici aiuto, ho una visita, aiuto, che succederà? Pensa a una canzone che ti piace e te la canti nella testa, perché così sposti il tutto da un'altra parte, no? Addirittura potresti quasi divertirti e neanche te ne sarai accorto e sarà finita già tutto! Siamo con te e sai chi te lo dice?

Vai Rocco, siamo con te. E tra poco arriva una canzone che voglio dedicare a tutte e tutti voi. Pensate che la scienza ha detto che è la canzone, ha scoperto che è la canzone che mette più il buon umore al mondo. Quindi per tutti i buongiornini, le buongiornine, ma per tutti i grandi anche che ascoltano il buongiorno di Radio Kids, beh, sto per dedicarvi la canzone che mette di più in assoluto il buon umore al mondo, quindi godetevela tutta, cantatela, ballate, insomma non resistete lì, perché è una combinazione di tutti elementi, proprio di ritmo, sequenze, tutta una serie di cose per cui gli scienziati l'hanno studiato e hanno scoperto che è la canzone che riesce a metterci più il buon umore. Per cui arriva tra pochissimo per tutte e tutti voi, ma al 333-6690-818 arriva anche la nostra Ludovica da Roma. Ciao Ludo, buongiorno Ludovica, e dice: voglio dire che mi mancheranno tutti i miei maestri e maestre, quindi cari maestri e care maestre, la vostra Ludovica da Roma vi dice, vi manda questo messaggio: mi mancherete tutti. Un abbraccio fortissimo e grazie per il tuo messaggio, che sembra un po' sembra un'opera d'arte, così colorato e pieno di disegnini. Grazie. Buongiorno Arianna, chi arriva? Siamo Sofì, Leone e Luna da Mornago. Buongiorno, buongiorno Sofì, buongiorno Leone, buongiorno Luna. Quest'anno al nostro asilo ci sarà un saluto un po' particolare, perché la nostra maestra Patrizia

la sua scuola, saluterà ognuno di voi, ma magari l'andrete a trovare, vi prenderete un gelato con voi, magari tornerà a trovarvi lei e anche la maestra Patrizia. Allora sapete che facciamo? Dedichiamo la canzone che sta per arrivare, che la scienza dice essere la canzone che mette più il buon umore al mondo. La dedichiamo a tutte e tutti voi, cara Sofia, Leone, Luna e anche alla maestra Patrizia. Ciao Arianna, buongiorno. Io saluto le mie maestre perché in questi 4 anni di scuola mi hanno insegnato tante cose e sono state tutte bravissime. Giorgia, la nostra Giorgia, che hai, Giorgia, hai accompagnato tutti i nostri giorni con i tuoi 3 cuori, il cuore viola, il cuore rosso, il cuore azzurro. Un abbraccio fortissimo anche a te e alle tue maestre che ti hanno insegnato tante cose e sono state tutte bravissime in questi anni. Ciao Giorgia, grazie. Buongiorno Arianna, sono Jacopo da Padova. Buongiorno, ciao Jacopo. Eccolo il nostro grande Jacopo che ci dice: quest'anno per me è stato un po' bello e un po' difficile. Grazie Jacopo, perché ci dici questo, perché ci aiuti a comprendere che possono stare insieme, no? Cose così diverse, emozioni, sensazioni, ma possiamo vivere anche un tempo che è un po' bello ma anche un po' difficile. Alla mia classe vorrei chiedere di migliorare sempre insieme e dire che voglio bene a tutti, e alle maestre vorrei dire grazie per la vostra pazienza. Grazie perché mi emozionate tantissimo, e quindi, che dire, siete sorprendenti, siete dei veri maestri, cari buongiornini e buongiornine per me. Quindi io non posso che continuare a dirvi davvero grazie. Grazie Jacopo per esserti raccontato, e questo messaggio che hai mandato arriverà ai tuoi compagni di classe e alle tue maestre. 50 cornetti, 50 abbracci per chi li vuole. Io, il nostro Jacopo manda a tutte e a tutti 50 cornetti e 50 abbracci. Grazie ancora al 333-6690-818. Chi arriva, voglio ricordarvi che siamo anche su Rai Play Sound e potete ascoltarci anche da lì. Ci trovate, ritrovate le nostre puntate, le nostre chiacchierate, la musica che più vi piace e anche tutti i vostri messaggi, oltre a tantissimi contenuti stupendi. Buongiorno Arianna. Samuele, è arrivato Samuelino. Ciao Samuele d'Alessandria. Allora il nostro Samuele ci dice: ti volevo dire che ieri la recita è andata molto molto bene. Oh, come sono contenta, sono felicissima. Ogni classe era vestita con una maglietta di colore diverso. La mia classe aveva la maglia rossa e insieme formavamo un arcobaleno. Guarda, perché wow, bellissimo, un arcobaleno stupendo fatto da ognuno di voi. Ognuno di voi era un pezzettino di arcobaleno. E sai che cosa penso, Samuele? Che davvero ognuno di voi sia un pezzettino di arcobaleno che ha reso colorato tutto il nostro anno insieme. Quindi ancora grazie, e con questo cappellino azzurro che sono io, che ballo il rap, eccolo, e questo con il cappellino azzurro sono io che ballo il rap insieme alla mia classe, precisamente la canzone Scuola Rap. Ma io adoro Scuola Rap, lo sai, rap, scuola, rap, ta-ta-ta-ta-ta. Mi piace tantissimo Scuola Rap e non sai quanto l'ho cantata, tantissimo. E a questo punto sapete che facciamo? Con cappellino o senza cappellino, slanciatevi a cantare Scuola Rap insieme al nostro Samuele d'Alessandria. E poi arriva la canzone del buon umore, tra poco arriva. Ma anche questa, grande energia e buon umore.

Tun-tun-cha! Tun-cha! Tun-tun-cha! Grazie, mi avete riportato a tantissimi anni fa, quando questa canzone era la sigla della banda dello Zecchino. E quanto l'ho cantata e ballata, spero l'abbiate fatto anche voi. È una canzone che mette sempre subito allegria. Ciao Scuola Rap! E tra poco ciao Scuola, perché manca veramente pochissimo. Sì, ci piace andare a scuola se la scuola è così rap. E quanto ci piace il buongiorno di Radio Kids? Questa è la canzone che la scienza ha studiato come canzone che mette più il buon umore al mondo. Quindi godetevela, sentitevela tutta e fate arrivare il buon umore che questa canzone riesce a regalarci. Per grandi e piccini ve la dedico. E divertitevi, sbizzarritevi.

che più mette il buon umore al mondo. L'hanno studiata gli scienziati. La scienza ha deciso che questa è la canzone del buon umore, perché ha tutta una sequenza, ritmo, frequenze musicali che crea proprio questo. Lo sentite? Beh, portatevelo dietro per tutto il giorno, questo buon umore, per tutta l'estate.

Ed era per grandi e piccini, alle 8 precise precise ci siamo regalati la canzone che più mette il buon umore al mondo. E al 333-6690-818 ci sono tantissimi messaggi, adesso metto il turbo e ve li leggo tutti. Buongiorno, buongiorno Arianna, buongiorno. Ma lo sai che a Milano la scuola finisce lunedì 8 giugno? Ah, io inizierò già un centro estivo in un parco, bello! Un abbraccio fortissimo, mancherete tanto, anche tu e anche tutte e tutti voi, Federico. Mua! Un abbraccio fortissimo. Ancora, domani ci siamo, c'è anche Papa Marco, quindi domani gran finale. Ciao, sono Nicole Marie, buongiorno da Costa Bissara e questo è il mio messaggio. Vai Nicole Marie, allora buone vacanze maestra Daniela, grazie per avermi aiutata a superare i momenti più difficili. Maestra Daniela, c'è un messaggio preziosissimo per te dalla tua e nostra Nicole Marie. Ciao Nicole Marie. Ancora al 333-6690-818. Ciao Arianna, io saluterei la mia classe quarta B e anche le mie maestre, specialmente quella di storia. Ed è Gaia da Udine. Ciao Gaia, ciao quarta B, ciao. Ancora, ciao Arianna e Marco, domani papà Marco sarà qui, da mamma di una sveva di quasi 6 anni. Il mio messaggio a voi, sono 3 anni che ci accompagnate ogni mattina, risolvete momenti di sonnecchiamento resistente, sbrogliate matasse di non voglio e ci fate sorridere sempre perché vediamo i bambini che sono in voi. A settembre arriverà la primaria, avremo meno tempo per ascoltarvi, ma andremo ad ascoltarvi su Rai Play Sound. Vi vogliamo bene, Sveva e Cecilia. E grazie di questa emozione, di tutte le emozioni che ci avete regalato, Sveva e Cecilia, preziosissime parole che terrò stretta, me le legherò al polso come un palloncino e non le farò andar via. Grazie anche per questa emozione, un abbraccio fortissimo, grazie. Arriva Maddalena da Fano e vuole dire che qualche giorno fa, dici Maddalena, è stato il compleanno della mamma Valentina. Ciao, auguri mamma Valentina, auguri anche oggi. Sei contenta Maddalena? Facciamole gli auguri anche oggi, ma sì, da queste parti può succedere tutto, quindi auguri mamma Valentina, mamma di Maddalena da Fano, anche oggi avrà la festa dell'asilo la prossima settimana e salutiamo le api. Sì, io sono una farfalla, il prossimo anno diventerò un'ape. Ah, adesso saluterai le api perché diventi un'ape, una petta. Ciao api, ciao farfalla. Poi domani ci siamo, nonostante la mia emozione oggi di penultimo giorno, domani c'è anche papà Marco per un gran finale insieme a tutti voi. Buon penultimo giorno di scuola ad Andrea ed Elia, buon penultimo giorno. Ciao Andrea, ciao Elia, da papà Giacomo da Treviso, eccoci arrivati anche in tempo, spero, sì, perché ci siamo, quindi un abbraccio e buon penultimo giorno di scuola ad Andrea ed Elia, da papà Giacomo da Treviso. Ciao papà Giacomo. Ancora, buongiorno Arianna, sono Leila da Roma, ciao Leila, e l'ultimo giorno di scuola è scuola 12 e poi vengo a scuola dove lavora la mia mamma. Oh, che bello, ciao Leila, buona giornata, salutiamo anche la tua mamma naturalmente. Sono Mattia da Villa Guardia, buongiorno Mattia, e mi piace giocare con i videogiochi 24 ore su 24, ma come? Ma tutti, non si può 24 proprio 24 ore su 24? E la scuola, e gli amici, e le uscite, e i gelatini, e le passeggiate, ma dai, sì, sono molto felice di ascoltarti, di trovarti. Sai, adesso cerco questa canzone, ma sai che non so se c'è, io la cerco e vediamo se c'è, se per caso non ci fosse, magari ce n'è un'altra che vuoi ascoltare. Mattia, me la indichi? Vediamo, intanto cerco questa.

UFO Robot alle 8:05 di questo giovedì 4 giugno, penultimo giorno di scuola per tanti di voi. E anche del buongiorno di Radio Kids, ma poi si torna a settembre e domani gran finale con Papa Marco. Ciao, sono Sofia da Botticino, eccola, ciao Sofia. Come stai Arianna? Allora, io molto bene, in festa con voi, posso dirti, cara Sofia, piena di emozioni, anche diverse perché appunto l'ultimo giorno sarà domani, oggi è il penultimo, per cui anche grande mancanza e nostalgia di voi, buongiorno e buongiornini. Allora, la nostra Sofia ci dice, io benissimo, oh, perché domani finisco ufficialmente le elementari, cioè l'inferno, ecco. Ma quanto mi fate ridere, ma quanto siete meravigliosi. Quindi la nostra Sofia non fa grandi giri di parole e dice, io sto benissimo perché domani finisco ufficialmente le elementari, e cioè l'inferno. La mamma è un po' commossa e vuole ringraziarvi tanto per averci accompagnate in macchina per tutti questi anni. E cara mamma di Sofia, siamo in due e grazie a voi, perché è veramente splendido, incredibile, difficile da descrivere quello che insomma si è riuscito a creare, e quindi davvero grazie a voi per averci accompagnato in questo tempo, e grazie Sofia perché sei troppo divertente. Un abbraccio a tutte e due. Buongiorno Arianna, siamo Carlo e Lisa da Milano. Buongiorno Carlo, buongiorno Lisa. Possiamo chiederti se fai gli auguri alla nostra mamma Elena? Certo, e al nostro papà Federico, che oggi festeggiano 10 anni di matrimonio. Wow, sì. Allora tra poco vi mettiamo la canzone. Allora facciamo così. Arrivano i vostri auguri sulla canzone che avete chiesto. Nel frattempo, da un po' di tempo ci chiedete anche Michael Jackson. Però Carlo e Lisa, preparatevi perché arrivano gli auguri a mamma e papà e con la canzone che avete chiesto. Quindi preparatevi perché stanno per arrivare dopo questa canzone.

e al 333-6690-818 in questo penultimo giorno. Grandi saluti, grandi emozioni, grandi canzoni. Ciao, siamo tre fratellini di Firenze che ogni mattina ascoltano Radio Kids quando vanno a scuola. Abbiamo 9, 7 e 5 anni e oggi io, Edoardo, avrò la recita di Pinocchio e farò il personaggio di Geppetto e Lucignolo. Wow, sono molto emozionato e molto felice. Spero che vada tutto bene, andrà tutto benissimo. Sarà bellissimo, poi interpreti due personaggi, Geppetto e Lucignolo. Pensa un po' proprio quanto ti divertirai anche a interpretarli tutti. Caro Edoardo, domani facci sapere com'è andata.

sapere, facci sapere com'è andata poi domani, vedrai, vedrà. Beh, devo dire, grande prova di attore, Edoardo, per fare Geppetto e Lucignolo. Ma davvero bellissimo. Guarda quanto vorrei venire lì a vederti. Comunque tu pensa che io ti sto applaudendo. Ok, quindi tu quando vai lì avrai tutti davanti a te, tutto, pensa che ci sono anch'io. Bravo, vai, vai! E facciamo tutti il tifo per te. Un abbraccio fortissimo e salutiamo anche i tuoi fratellini. E grazie che ci ascoltate. Un abbraccio fortissimo. Ci mancherete tantissimo, non sapete quanto mancherete voi, Gianca e Stefano, mamma mia, ma come si farà, come farà? Dobbiamo inventarci qualcosa, assolutamente, per riempire questa mancanza. Meno male che c'è Michael Jackson sotto. Attenzione, attenzione, perché la nostra Maddalena da Fano ci ha detto che è stato il compleanno della mamma Valentina qualche giorno fa e anche il compleanno del nonno Antonio. Ah, ciao nonno Antonio, anche oggi, caro nonno Antonio, buon compleanno. Da queste parti può succedere, sì.

sono Francesco da Reggio Emilia. Ciao Francesco, buongiorno, buon penultimo giorno di scuola a tutti da Francesco di Reggio Emilia. Ciao, buon penultimo giorno di scuola anche a te. Arianna e papà Marco, siete fantastici, vi ascoltiamo tutti i giorni, io e la mia sorellina Aurora. Ciao Aurora, ciao, voi siete fantastici, voi siete meravigliosi e riempite le nostre giornate di allegria, di divertimento, di grandi insegnamenti. Grazie, grazie, grazie. Ciao Arianna e buone vacanze a tutti. Qua in Francia invece la scuola finirà il 3 luglio con una lacrimona. Clelia da Grenoble, il 3 luglio a Cipicchiolina. Sentite un po', c'è qualcuno che va a scuola fino al 3 luglio. Beh, però ti godrai i tuoi amici, dai, i tuoi compagni di scuola tutti i giorni fino al 3 luglio. Cara la nostra Clelia da Grenoble, che bello che ci siate anche voi dalla Francia. Ciao Arianna, sono Giulio da Grenoble. Ciao Giulio, buongiorno. Noi questo martedì della settimana prossima facciamo una gita di classe. Oh, che bello, bellissimo. Una meravigliosa gita. Beh, è bella questa cosa perché avrete ancora un po' di giorni di gita. Buone vacanze a tutti in Italia. Grazie, grazie, grazie Giulio, grazie Clelia, grazie per questi dolcini anche che avete mandato. Grazie, grazie, grazie. Domani ci siamo, domani ci siamo con papà Marco anche, gran finale. Ancora al 333-6690-818, chi arriva? Ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Oggi penultimo giorno di scuola, poi mare! Sì, sì! Che felicità, grande felicità nell'aria per il nostro Gabriele da Gaggio Montano. Mare! E le finali sono molte e molte di più di quelle che io vi sto pronunciando. Ciao Gabri, divertiti, divertiti. Ciao Arianna, sono Anita da Gallarate, la nostra Anita. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono contenta che finisca la scuola, ma mi dispiace tantissimo non sentirvi più la mattina. Lo fate insieme tu e papà Marco? Nel caso non fosse così, ti saluto tantissimo, mi mancherai, buona estate. Domani sì, cara, carissimissima la nostra Anita da Gallarate, domani saremo insieme io e papà, quindi sì, sì, sì, sì, sì, certo saremo insieme domani per un gran finale di tutta questa stagione insieme, quindi potrai salutarci tutti e due, ci mancherete tanto, tantissimo anche tutte e tutti voi, ti abbraccio fortissimo e poi grazie perché questo misto di emozioni, no? Contenta che la scuola finisca, però poi ci dispiace non sentirci e così come a molti dispiacerà tanto non vedere più gli amici, i compagni di scuola tutti i giorni, quindi siamo un misto di emozioni e questo me l'avete insegnato voi. Mua, grazie. Sì, grandi emozioni. Aspettate che il 333-6690-818 è pieno di messaggi. Eccoli! Ciao Andrei e papà Giacomo! Ciao, ciao! Buongiorno! Ma che belli che siete! Sono felice di vedervi così, così allegri e pimpanti. Buona giornata! Un abbraccio fortissimo! Ancora chi arriva al 333-6690-818, tantissimi messaggi. Buongiorno Arianna, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Per noi non è l'ultimo giorno di scuola perché finiamo il 10. Ah, il 10. Ma oggi pomeriggio ho la recita e sono molto emozionata, ti credo, ti credo. Posso chiederti se fai gli auguri alla mia mamma e al mio babbo che ieri hanno fatto 9 anni di matrimonio? Ma certo, tanti auguri, auguri proprio dal cuore, caro babbo e cara mamma di Beatrice, della nostra Beatrice da Sesto Fiorentino, per i vostri 9 anni di matrimonio. E vi dedico anche una canzone che sta per arrivare e insieme, perché allora unisco gli auguri, aspettate, ecco, ecco qui, no, non sono questi, abbiamo tantissimi messaggi al 333-6690-818, per cui voglio assolutamente ritrovare anche questo messaggio, aspettate, aspettate. Allora, intanto voglio dirvi questa cosa, no, non è questo, ce la puoi fare, ce la puoi... va bene, adesso lo trovo con calma. Allora, voglio dirvi questa cosa, stiamo salutando i nostri amici, i nostri compagni di scuola, le nostre maestre, insomma state mandando dei messaggi, messaggi a chi volete voi questa mattina, in questo penultimo giorno di scuola per qualcuno di voi, per qualcun altro ancora no, domani qui al Buongiorno di Radio Kids ci sarà anche papà Marco, quindi vi saluteremo tutti insieme. E oggi se volete mandare un messaggio a quell'amico, a quell'amica o a tutta la classe, insomma a chi volete voi, beh il 333-6690-818 è tutto per voi. E come Dragon Ball che arriva.

0: 333-669-018. Ciao, sono Lorenzo, il mio ultimo giorno di scuola sarà il 19 giugno perché vivo a Barcellona. Hola! Buongiorno! In Francia, hai sentito, a Grenoble il 3 luglio finiscono i nostri amici. E allora ancora buona scuola per te. Cosa ascolterò senza di voi? Vai su Rai Play Sound e ci riascolti, Lorenzo. Ti abbraccio fortissimo, fortissimo. E domani ci siamo, domani ci siamo con Papà Marco. E un abbraccio forte, forte, forte, fortissimo. Ciao, sono Giulio. Ciao, sì, arriva tra pochissimo, Giulio. Ciao. Buongiorno, Arianna, sono Carolina di Volpiano. Volevo dirti che mi mancherai tanto le mattine durante l'estate. Anche tu, Carolina, anche tu e tutti voi. Ti mando un abbraccio fortissimissimissimissimo, il più forte che ci sia. Che duri per tutta l'estate. Fino a quando ci ritroveremo a settembre. E adesso insieme a voi voglio fare una cosa davvero speciale, perché Carlo e Lisa da Milano vogliono fare gli auguri alla loro mamma Elena e al loro papà Federico, che oggi festeggiano 10 anni di matrimonio. Auguri! E Carlo e Lisa hanno scelto per voi, mamma Elena e papà Federico, questa canzone di Saldavinci. Ve la dedichiamo tutta. Un abbraccio fortissimo per tutti i vostri anni insieme, per tutta la vostra vita. Auguri, auguri, auguri!
1: Una regina, una vestita in bianco sposa.
0: E anche al babbo e la mamma di Beatrice da Sesto Fiorentino, che hanno festeggiato 9 anni di matrimonio.

auguri, ancora auguri, perché papà Federico e mamma Elena festeggiano oggi 10 anni di matrimonio. Questa canzone era per voi. Beh, che bellissimi auguri da parte di Carlo e Lisa, dei vostri Carlo e Lisa. Penso che sia, spero che l'abbiate cantata, ballata magari. Ancora chi arriva al 333-6690-818. Ciao mamma Mariana, sono Cecilia da Milano. Ciao Cecilia, io a settembre vado alle elementari e cambio maestra e compagni, mi mancheranno tutti tantissimo. Ti credo, cara Cecilia, ma ne troverai altri di compagni e poi quelli dell'asilo puoi comunque vederli lo stesso, magari organizzi delle belle merende insieme, delle passeggiate. Ciao, sono Ambrogio, fratello di Matilde e Teodora. Buongiorno Ambrogio, fratello di Matilde e Teodora. Ciao Matilde, ciao Teodora. Ogni mattina andiamo a fare un picnic con la scuola. Oggi mattina andiamo a fare un picnic con la scuola. Ieri ho fatto una pizzata con un'amica della mia mamma e sto 24 ore al computer o alla TV. Accipicchiolina, caro il mio Ambrogio. Beh, viva la sincerità, però posso dirti una cosa? Allora, ti sembra di stare 24 ore, ma già ti dico che oggi vai a fare un bel picnic con la scuola. Ieri hai fatto una pizzata, poi ascolti noi, poi vai a scuola, quindi mi sa che effettivamente per fortuna è un po' meno. Anche perché come faremo senza di te? Se stessi 24 ore appiccicato a quelle cose non potresti parlare con noi, giocare con i tuoi amici, con le tue sorelline, le tue amiche, fare pizzate e picnic. Quindi stai con noi, caro il nostro Ambrogio. Ancora chi arriva? Buongiorno Arianna, siamo Alessandro e Gabriele da Firenze. Ciao Alessandro, ciao Gabriele. Oggi qui il tempo è un po' brutto, ma noi siamo felici perché Alessandro ha il concerto di fin anno a scuola. Un saluto a tutti, a presto. Un saluto a voi, buon concerto, caro il nostro Alessandro. E ancora, ciao, sono Petra di Vinovo, io e mio fratello Lorenzo finiamo la scuola il 10 giugno, anche voi. Io sono contenta, mentre mio fratello è un po' triste perché finisce la quinta elementare e non avrà i suoi compagni alle medie. Sì, lo capisco, perché è un passaggio non da poco, è un passaggio importante. E però, come dicevamo, magari con gli altri compagni, quelli delle elementari, si possono organizzare cose belle e non perdersi, no? E poi si troveranno altri amici e altre amiche, questo sicuramente. Comunque un abbraccio fortissimo, ne parleremo tutto l'anno prossimo. E domani gran finale anche con papà Marco. Ciao Petra, buona giornata. Ciao Lorenzo, un abbraccio fortissimo. Ancora ciao Arianna, siamo Isabella e Martina da Vimercate, anche noi andremo all'asilo fino al 3 luglio. Adesso arriva anche la canzone che ci avete chiesto. E buona giornata a voi, grazie per questi dolcini, dolcetti meravigliosi. E vi dico una cosa, più di uno di voi oggi ci ha detto: ah, io sto 24 ore su 24 a giocare ai videogiochi, io sto 24 ore su 24 al computer o alla TV, io sto 24 ore. Allora sapete che vi dico? Che invece forse c'è un'altra cosa che si può fare, ed è una, e ce la racconta una canzone bellissima, che è questa: non ci cascate, non perdetevi il tempo con i vostri amici all'aria aperta, pieno di giochi, si può fare davvero tutto. Ecco la canzone, Non ci cascheremo mai.

nuovi supereroi, non ci cascheremo mai, non ci cascate mai, quindi andate a giocare a palla, uscite, fate tante tante cose, godetevi questa stagione di libertà che sta arrivando. E grazie, perché questa canzone ce l'avete chiesta proprio voi, e anche questa fa parte delle tante cose imparate che impariamo grazie ai più piccoli che ci cantano anche le cose. Intanto Giovanna mia da Scisciano, scusami, ma oggi ci sono stati tantissimi messaggi e il tuo mi è sfuggito perché era rimasto, non so perché, forse non sono riuscita ad ascoltarlo, per cui spero che tu possa ascoltarmi adesso. E ti ricordo che siamo anche su Rai Play Sound, quindi puoi riascoltare sia il tuo messaggio sia le nostre chiacchierate di oggi, la nostra musica. E saluta anche la tua sorellina che ho sentito in sottofondo, perché la nostra Giovanna ci diceva: a me mi piaceva andare a scuola, perché giustamente la scuola sta finendo, quindi, e la cosa che mi piace di più, che mi è piaciuta tanto, è stata andare in gita, anche al Lido siete andati, insomma avete visto tante belle cose, e quindi tanto ritorna alla scuola e ci saranno altre bellissime cose da vedere, poi tutta un'estate di libertà. E domani siamo qui con Papa Marco, un abbraccio Giovanna, ciao. E allora, ancora chi arriva? Ciao Arianna, ciao, buongiorno. Ma grazie Papa Diego, grazie mamma Federica, grazie a voi, grazie al nostro Samuele, al mio Samuelino, grazie, siete fantastici, voi, buona estate anche a voi. E domani siamo qui, domani ci siamo in diretta dalle 7:30 alle 8:30 con Papa Marco. Per questo gran finale, tantissimi messaggi, aspettate perché forse ne ho passato anche un altro, me le son persa qualcuno, perdonatemi, eccoli qui. Allora, ciao Arianna, grazie Arianna, ci ha accompagnato ogni giorno nei nostri tragitti verso scuola e oggi avete reso davvero la nostra giornata speciale, grazie di cuore, grazie. Grazie a voi, ancora auguri, grazie a voi, e che siete speciali e rendete speciali le nostre giornate. Grazie a voi, ancora auguri alla piccola principessa Grace Emily per i suoi 7 anni. Ancora quante emozioni, mamma mia, quante emozioni. Ciao Arianna, sono Samuele da Siena, buongiorno Samuele, e sto andando a scuola con la mia mamma. La mia scuola materna sarà aperta fino al 31 luglio, e non so Samuele se hai ascoltato che c'è qualcuno che va fino a scuola, sì, anche a luglio, quindi ti divertirai con i tuoi amici, no? Fino al 31 luglio. E ti amo tanto anch'io tanto. Evviva voi, meraviglie. Allora, mamma mia ragazzi, che giornata. Ci avete chiesto anche questa canzone. Ciao Isabella, ciao Martina.

0: 3332688688. Oggi è pieno dei vostri messaggi. Avete salutato amici, amiche, compagni di classe, classi intere, maestre e maestri. Insomma, abbiamo iniziato a salutare quest'anno scolastico che sta finendo. Domani ultimo giorno per molti di voi e noi ci siamo 7:30 in diretta anche con Papa Marco per salutarvi tutti insieme. E voglio dirvi una cosa bellissima. Adesso si sogna. Sì, mi piace molto questo titolo. Adesso si sogna. Ed è un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore tra musica, spettacolo e racconti. Adesso si sogna è il tema di quest'anno del Festival Andersen 2026. Bellissimo questo tema. Adesso si sogna. Mi piace, è proprio un bellissimo invito che offro a ognuno di voi. E questa sera, proprio giovedì 4 giugno, serata inaugurale, si parte, si va con il Festival Andersen 2026 e Sestri Levante si prepara, quindi se siete da quelle parti andate, correte, il tutto è ingresso libero e gratuito, quindi potrete vivere davvero delle giornate meravigliose perché è dal 4 al 7 giugno, quindi oggi è proprio la serata iniziale, la serata inaugurale. Ci sarà questa sera di questa 29esima edizione del Festival Andersen alle 21 all'Arena Conchiglia, uno spettacolo nello spettacolo. Salutiamo Duccio Forzano, la direzione artistica è la sua e ci sarà un mix di musica, danza, varie esibizioni dal vivo e giorni meravigliosi da vivere, tutti da vivere, con degli ospiti incredibili, con l'Università del Circo di Torino che offriranno oltre, pensate, 50 esibizioni, 10 location differenti in città, insomma tutto da vivere. Adesso si sogna. E Rai Radio Kids è media partner di questo meraviglioso sogno, tutto da vivere, quindi se siete da quelle parti correte a Sestri Levante questa sera, serata inaugurale del Festival Andersen, quindi alle 21 vi si aspetta tutti pronti a divertirvi e a scoprire meraviglie, spettacolo nello spettacolo, vivere con meraviglia e stupore il presente. Adesso si sogna è il tema di quest'anno. E poi al centro della manifestazione c'è il premio Andersen Baia delle Favole, che è il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. Mi sembra bellissimo, stupendo, corro anch'io, tantissimi incontri, Paolo Belli, ciao Paolino, e la Big Band, il conduttore e scrittore Paolo Ruffini, il duo comico Nuzzo Di Biase, la scrittrice Nadia Terranova, insomma siamo molto felici. Radio Kids è media partner del meraviglioso Festival Andersen, un'occasione stupenda, ingresso libero e gratuito, andate. Piaci tanto. 8:34 minuti di questo giovedì 4 giugno, è stato bellissimo come tutti i giorni stare qui con voi, vivere le vostre emozioni, ascoltare i vostri messaggi, condividere con voi ma anche con le vostre mamme, i vostri papà, insomma è sempre stupendo, sorprendente, emozionante, coinvolgente. E mi fermo qui, se no faccio domani, infatti non vorrei andarmene se devo essere proprio sincerissima. Grazie a tutte e tutti voi, domani gran finale del Buongiorno di Radio Kids per questa stagione. Poi si torna a settembre e domani ci sarà anche il nostro Papa Marco che torna qui, quindi tutti insieme un abbraccio fortissimo, buona giornata, siate felici, divertitevi! Ma cosa che fastidio, no? Sarà bellissimo, niente che fastidio!
1: Saremo io e te,
0: sì,
1: per sempre legati per la vita.
0: Buongiornini, così!

sarà per sempre sì. E sarà sigla, la sigla del buongiorno di Radio Kids. Buon umore, allegria per tutti voi, per tutto il giorno. A domani 7:30 in diretta. Vi abbraccio tanto.

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Bambini, sono un po' preoccupato. Tranquilli. Mi riferisco a Krud. Beh, forse vi sarete accorti che è un po' cambiato, no? Prima voleva invadere la Terra a tutti i costi e per farlo doveva fare in modo che il nostro pianeta diventasse un posto terribile, inquinato, puzzolente, mefitico. Per fortuna le sue missioni sono sempre state fallimentari e gli si sono sempre ritorte contro. Ma adesso è diventato buono. E questa cosa, forse è peggio di prima. Insomma, Krud non è più quello.
1: Sì. Non ci sono più i Krud di una volta.
0: Eccolo qui. Che fai, mi prendi in giro?
1: Io? Ma che scherzi, no. Ah. Non lo sarei mai. Armandino.
0: No, non chiamarmi Armandino, lo sai che lo odio, eh? Non fare così. Intanto buongiorno Krud.
1: Buongiorno Armandino. Va bene, non lo faccio più. Sono diventato buono. Se ti dà fastidio la smetto.
0: Non ci posso credere. Ma che fine ha fatto quell'alieno terribile e cattivone che voleva invadere il pianeta Terra?
1: Partito.
0: No, io lo preferivo cattivo. Ma che ti è successo?
1: Un giorno, quando saremo dei veri amici, te lo racconterò. Vuoi diventare il nuovo amichetto di Crudetto?
0: No, non voglio.
1: Va bene, vorrà dire che non ti dirò quale sarà la mia nuova buona azione di oggi.
0: Vabbè, dai, diventeremo amici. In fondo un pochino già lo siamo, ci frequentiamo da un bel po'. Allora, dimmi che cosa hai intenzione di fare. Dai.
1: Mi voglio occupare dell'igiene dei bambini terricoli.
0: No, intanto si dice terrestri. Bambini terrestri.
1: Uguale.
0: Però non ci posso credere, ma come, proprio tu? Il più grande inquinatore di tutte le galassie? E perché mai vorresti dedicarti alla loro igiene?
1: Ma dai, non ci posso credere. Proprio tu, Armando, il più grande comunicatore di buone regole per bambini, non sa quanto è importante l'igiene per loro.
0: No, Krud, lo so quanto è importante l'igiene per i bambini. Quello che non so è come mai te ne vuoi occupare tu.
1: Ma come? Perché l'igiene è importante. I bambini hanno diritto all'igiene, ad essere ben lavati, accuditi. L'igiene è il primo rimedio contro le malattie.
0: E in effetti è vero.
1: Ecco.
0: Bravo Krud.
1: Grazie.
0: Devo dire che hai ragione. Sono d'accordo con te.
1: No.
0: E quindi cosa farai?
1: La mia missione sarà quella di portare l'igiene dove non c'è. Tutti, e quando dico tutti, dico proprio tutti,
0: sì,
1: avranno il loro bagnetto caldo.
0: Ma che bravo.
1: La doccia,
0: sì,
1: tutto quello che occorre per essere ben lavati e profumati.
0: Ma Krud, allora, sono contento.
1: Bene.
0: Sono contento, mi fa piacere. E certo, non mi resta che aspettare i risultati del tuo buon proposito.
1: A proposito?
0: Di che cosa?
1: Del proposito.
0: No, dai, Krud.
1: Uffa, no. Che noia, non si può mai giocare con te. Sei troppo serio. Dai, sciogliti.
0: Va bene,
1: basta. Mi hai stufato con le patate.
0: No, carina.
1: Mi hai stufato con le patate, perché le patate possono essere stufate.
0: No, qualcuno mi venga a aiutare. Aiuto, qualcuno mi aiuti.
1: Ma ci sono io qui per aiutarti. Aiuto prima i bambini e poi vengo subito da te. Ciao Armandino mio bello, le patate, l'ho stufato, c'è lo spiritoso.
0: No, non ci posso credere.

0: sì, lo confesso, sono un pochino preoccupato. Questa nuova versione del terribile alieno con i suoi buoni propositi, le buone azioni che vuole compiere, un pochino mi preoccupa. Eh sì, sta l'alieno terribile che non è più terribile, avete capito? Sto parlando di...
1: Crud! O se preferite, Crudetto, o magari Crudino, il vostro amichetto sin dal mattino.
0: Ecco, appunto, che vi dicevo. Ma chissà quando è avvenuta questa trasformazione, prima o poi, ve lo giuro, lo scoprirò.
1: Perché... Allora, sono pronto per portare a tutti i bambini della Terra una sana e corretta igiene.
0: Che vuol dire, per esempio, lavarsi molto spesso le mani, le orecchie, sì, i denti, e fare spesso la doccia o il bagnetto, giusto?
1: Giusto, proprio come facciamo noi con i bambini su Cot.
0: Ah, meno male, avevo paura che ci fosse qualcosa di sbagliato. Sai, Crud, con te non si sa mai, eh?
1: Ma cosa vuoi che ci sia di diverso? Anche noi su Cotta abbiamo le docce, il bagno, tutto quello che occorre per una sana pulizia. Cosa credi, eh?
0: Va bene, non ti offendere, non è che io volevo...
1: Tu ogni tanto insinui. No, va bene, comunque, per una sana pulizia servono...
0: Acqua e sapone, certo.
1: Ma che cosa dici? Ma mi vuoi prendere in giro?
0: No. Perché ti devo prendere in giro? Scusa, perché secondo te che cosa serve per una sana e buona pulizia?
1: Ma cosa? Serve fango, petrolio, immondizia, rifiuti marci e puzzolenti.
0: Ma come fango? Ma che ci fai con quello?
1: E mi ci lavo! Vedi, noi su Cot ci laviamo con queste cose. Prima ci rotoliamo bene nel fango, meglio se radioattivo, eh? Poi una bella doccia di petrolio puzzolente. E infine ci si asciuga strofinandosi ben bene nella spazzatura. Ancora meglio se sono verdure marce.
0: Cioè, ma davvero?
1: Certo.
0: Cioè, questa è la maniera di lavarsi su Cot. Ma quale pulizia e igiene, Crude?
1: Ti piace, terricolo, eh? No, lo sapevo.
0: No,
1: ora
0: no.
1: Vado ad assicurarmi che tutti i bambini si facciano doccia e bagnetto.
0: No.
1: Vedrai che splendore.
0: No,
1: a dopo, Armandoccio, Armandino,
0: Crude. No, fermati! Questa volta siamo nei guai. Guai anche grossi. Per davvero. Speriamo che la nuova buona azione di Crud, dedicata all'igiene e alla pulizia dei bambini della Terra, sia miseramente fallita. Altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro. Piange. Piange disperato. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crud, poverino.

0: Per una cosa buona, guarda che non è sempre così,
1: ma,
0: sai?
1: Ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Non piangere, dai. Spiegaci com'è andata.
1: C'è poco da spiegare.
0: Sì.
1: Dai rubinetti della luce e dei bagni.
0: Sì.
1: È uscita. Non trovo neanche le parole. Dell'orribile acqua.
0: Oh, che orrore.
1: Sì, limpida. Trasparente.
0: No.
1: Tiepida.
0: Mamma
1: mia. È stato orribile. Chi mai se lo sarebbe mai aspettato?
0: Nessuno.
1: Chi mai? Lo capisci?
0: No, certo che lo capisco. È strano, è veramente.
1: È strano.
0: Sì, è molto strano.
1: Vedi, sul nostro pianeta Kot, dai rubinetti, esce orrendo petrolio. Quello che ti resta addosso, che quasi nemmeno puoi respirare. Per non parlare delle verdure marce. Le verdure marce che noi usiamo per strofinarcele addosso.
0: Oh.
1: E lo sai cosa usavano quei bambini al posto delle verdure marce?
0: Non lo so, del sapone?
1: Sapone?
0: No!
1: Come hai fatto a indovinare?
0: Così,
1: terribile, profumatissimo, cremoso,
0: mamma
1: sapone!
0: Ma
1: dico io, ma come fa uno a insegnare l'igiene alla pulizia se poi si trova davanti a queste cose?
0: Ma come fa? È davvero difficile. Ma io veramente non ci posso credere. Acqua limpida e sapone al posto di petrolio e verdure marce. Ma che mondo è questo? Mondo è questo?
1: Ma tu mi stai prendendo in giro?
0: Io? No, crude, non oserei mai. Scherzi, no. No, guarda, se fossi in te, però, non mi scoraggerei.
1: No,
0: proverei con un'altra buona azione.
1: Non sono buono nemmeno a fare il buono.
0: No.
1: Io non so come fare.
0: No,
1: c'è qualcosa di marcio.
0: Crude,
1: sono una fortuna
0: marcia. No, crude, dove va? No. Povero Crude, non gliene va dritta una, per fortuna direi. Devo dire che un po' alla fine mi dispiace persino, ma chissà quale sarà la sua prossima buona azione. Lo scopriremo presto. Povero Crude.
1: Il sapone.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfoggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo

0: odore.
1: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao a tutti, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e bentornati all'ascolto di
1: Bergete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Siete pronti?
1: Sì. Ma pronti per che cosa, Armando?
0: Per una puntata molto, molto, ma molto speciale.
1: Yuhu! Mi piacciono le puntate spaziali.
0: No, non è una puntata spaziale, Lallo, ma speciale. Perché la dedicheremo a...
2: Dai, Armando, diccelo, non tenerci sulle spine.
0: Ve lo svelerò tra pochissimo. Oggi, però, cominciamo ascoltando una canzone. E magari, ascoltando questa canzone, lo dico anche a voi, bambini a casa, indovinerete l'argomento di oggi.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissimo.
0: E ascoltando la canzone avreste dovuto capire l'argomento della puntata speciale di oggi.
2: E infatti io lo so.
3: Bravo Lallo, hai indovinato?
2: Sì, sì, oggi parliamo di cavernicoli, insomma gli uomini dell'età dei sassi.
0: Più o meno è così, infatti parliamo degli uomini dell'età della pietra, anche se non è proprio il nostro vero argomento, perché oggi parleremo di Homo sapiens.
2: Lo sapevo Armando, una puntata barbosa. Parliamo solo di sapientoni.
0: Ma no.
3: No.
2: Sì, perché i sapiens sono quelli che sanno sempre tutto.
0: Mi sembra invece che tu faccia un pochino di confusione, Lallo. Allora, Homo sapiens è il nome scientifico di specie umana.
2: Nah, davvero?
0: Sì, sì, sì. Allora, tutti gli esseri umani, donne e uomini, che vivono sul nostro pianeta, appartengono alla stessa specie animale, quella degli Homo sapiens.
2: Sì, però non è giusto. Una volta dobbiamo dedicare una puntata anche a noi cavallini.
3: E anche alle pecorelle, ecco.
0: Ma guardate che abbiamo parlato un sacco di volte di cavallini e di pecorelle. E comunque, secondo gli zoologi, apparteniamo tutti quanti a un grande gruppo animale che è quello dei vertebrati, cioè tutti quelli che hanno la spina dorsale.
3: Buongiorno a lei, signor vertebrato.
2: Buongiorno, signora vertebrata.
0: Bravi, ma non è finita qui, perché noi facciamo anche parte di una grande classe del mondo animale.
2: Ecco, lo sapevo. Oggi si parla di scuola. Che barba barbosa.
0: Ma no, Lallo. Intendo dire la classe dei mammiferi. Perché i sapiens, come i cavalli, come le pecorelle, ma anche i cani, i gatti, i leoni, i tigri, i delfini e balene, nutrono i propri cuccioli con il latte della mamma.
3: Ah, che nostalgia il latte di mamma.
4: Mi viene un po' da piangere.
3: Voglio la mamma,
4: sì.
3: Voglio la mamma.
2: Voglio la mamma.
0: No, dai, non fate così. Nell'attesa della mamma ci rallegriamo subito con un messaggino dei nostri piccoli amici. Sentiamo che cosa ci racconta Federico.
5: Ciao, sono Federico, ho 10 anni, vengo da Villusca in provincia di Monza e vorrei dirvi una battuta.
0: Dai.
5: Lo sapete qual è la differenza tra un cavallo e un bruco?
0: No.
5: Che il cavallo può brucare, ma il bruco non può accavallare.
0: Carina Federico, molto carina, grazie.
2: Armandissimo, io sono d'accordo con Federico perché noi cavallini sappiamo fare un sacco di cose.
3: Ah. Però non siete capaci di diventare farfalle, i bruchi invece ci riescono.
0: Dai, Lellina ha ragione. I bruchi non sanno cavallare, come dice Federico, però in compenso si trasformano in meravigliose farfalle. Ma proseguiamo la nostra passeggiata nel mondo dei sapiens.
3: Giusto, Armando.
0: Allora, in realtà noi umani siamo anche dei primati.
2: Che vuol dire che arrivate sempre primi?
3: No, Lallo.
0: No, infatti i primati sono dei mammiferi, come i lemuri o le scimmie, e i sapiens sono gli unici tra i primati a muoversi soltanto sulle zampe posteriori, cioè sulle gambe.
2: Ma siete un po' dei secchioni, eh?
0: In effetti, Lallo, devi considerare che gli umani hanno delle capacità straordinarie. Per esempio, muovendoci solo sulle zampe posteriori, possiamo usare quelle anteriori, cioè le mani, per fare tantissime cose. E allora, sai che facciamo? Ascoltiamo una canzone proprio dedicata alle mani.

0: E siete sempre all'ascolto di Radio Kids. Siamo noi, Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armadissimo.
0: E oggi stiamo parlando di Homo sapiens, ovvero della definizione di tutti gli esseri umani.
2: Soprattutto di quelli che sono amici dei pupazzi e anche dei cavallini.
1: E delle pecorelle.
0: È vero. E allora vogliamo ricordare ai piccoli sapiens in ascolto il nostro numero per i messaggini WhatsApp?
2: Sì, 347-411-2726.
0: Molto bene, continuate a mandarci i vostri messaggini e noi continuiamo a parlare delle caratteristiche dell'Homo sapiens. Oh. Per esempio, provate a dire un'altra caratteristica, vediamo.
2: Allora, non avete la pelliccia.
0: In realtà il nostro corpo è coperto di peli. Certo, sono molto corti.
1: Non sapete fare come le pecorelle.
0: Giusto, giusto. Però abbiamo un cervello molto complesso che ci permette di trattenere le informazioni e di elaborarle. E questa capacità si chiama intelligenza.
2: Sì, Armando, ma anche gli animali sono intelligenti.
0: È vero, Lallo. Ecco, sono proprio d'accordo con te. Infatti, a volte, i sapiens si dimostrano molto poco intelligenti. Per esempio, quando inquinano il loro pianeta, la Terra.
1: Così mi fanno arrabbiare, ma così arrabbiare quando fanno così.
0: Brava Lellina, hai ragione ad arrabbiarti. Ma noi torneremo ancora a parlare di sapiens, della nostra specie. E anzi, sapete che cosa facciamo? Ci avventureremo insieme alla scoperta del corpo umano.
2: Bello!
0: E allora appuntamento alla prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, su

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti, for

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Acchiappa sogni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambini, siamo di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra magnifica puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadillo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Hernando!
0: Allora, avete deciso che cosa facciamo oggi?
1: Giochiamo!
2: Sì, giochiamo!
0: Va bene, come sempre, come ogni puntata di Big Bang, ma a che cosa giochiamo?
1: Armando, questa volta ho preparato anch'io il quiz!
0: Ah, come quelli che preparo io ogni tanto,
1: sì, il quiz!
2: Allora vai con le domande, Lallo!
0: Certo, io non riesco neanche a immaginare che domande possa aver scelto Lallo, eh?
1: Tranquillo, Armando, non sono domande, è il gioco del vero vero o falso falso!
0: Ah, beh, lo conosciamo bene, l'abbiamo già anche fatto una volta, è il vero o falso! Ve l'avevo fatto conoscere io!
2: Ma noi lo conoscevamo già, Armando, è facile, bisogna solo dire se una cosa è vera vera o falsa falsa!
0: Avete raddoppiato due volte!
1: Sì.
0: Va bene, va bene, allora siamo pronti?
1: Siamo pronti, Armandissimo!
0: Però, come spesso succede qui a Big Bang,
1: sì,
0: prima di iniziare che cosa si fa?
1: La musica!
2: Sì, vero, vero!
0: Ascoltiamo una bella canzone!

0: Allora, siamo pronti per giocare con il vero o il falso, anzi vero vero, falso falso, di Lallo. Bambini, siete pronti?
1: I bambini secondo me hanno detto di sì.
0: Molto bene, allora cominciamo pure. Vai Lallo.
2: Allora, attenti perché questo è difficilissimissimissimissima. Allora, il Monte Rosa è un dolce buonissimissimo. È vero vero o falso falso?
1: Secondo me è vero vero.
0: Beh, no, dai, dai, è falso. Il Monte Rosa è un monte, cioè, anzi addirittura è un massiccio montuoso delle Alpi.
2: No, Armando, hai sbagliato, è vero, ha vinto Lalla.
0: Ma no, dai, Lalla, non è possibile. Scusate, io non ho mai sentito un dolce che si chiama Monte Rosa.
2: Armando, ma è famosissimo, è quel dolce che si fa con le castagne, ha la forma di una montagna che poi si copre di panna, che sembra neve, buono.
0: Ma certo, però scusami Lallo, quello lì è il Monte Bianco, infatti si ricopre di panna e sembra appunto un monte bianco, per questo, non rosa, che c'entra?
2: Che c'entra? C'entra che io nella panna montata ci metto il succo di fragola e viene rosa, il mio dolce si chiama Monte Rosa.
0: Ma dai!
1: Che avevo detto che era vero vero.
0: Sì, però così non vale, dai. Fate un po' quello che volete, dai.
2: Dai, Armando, coraggio, su. Ti rifarai col prossimo vero vero falso falso.
0: Vabbè, proviamo, dai. Però allora scusa, Certo. Anche adesso io vorrei fare una bella pausa musicale. Vera vera, me la concedete?
1: Certo, sì, che te la concediamo.
0: Va bene, e basta un po' di zucchero.

0: Ok, allora, Lallo, sono pronto per continuare al tuo gioco vero vero falso falso.
1: Ma bravo Armando, Lalla sei pronta?
2: Prontissima.
1: I bambini sono pronti?
2: Pronti anche loro.
1: Ah, allora ascoltate bene. Il gatto persiano
0: sì. Ha
1: il pelo più lungo del gatto siamese. Vero vero o falso falso?
2: Vero vero.
0: Eh beh, dai, questa è facilissima. Anch'io dico che è vero. Il gatto siamese ha il pelo cortissimo, lo sanno tutti. Mentre il persiano sembra un batuffolo morbidissimo.
1: No, mi spiace, avete sbagliato tutti e due.
0: Ma come?
2: No, è impossibile, io so tutto di animali, sono sicura che...
0: Anch'io.
1: No, no, perché il mio amico Carletto ha tagliato tutti i peli al suo gatto persiano per farlo stare al fresco e ora anche lui ha il pelo corto come un gatto siamese.
0: Ma che c'entra, Lallo? Scusami,
1: c'entra.
0: Dovevamo dire se è vero in generale, non se è quello del tuo amico Carletto ha il pelo più corto.
1: No, in generale non c'entra niente. Comunque, diciamo che è vero o falso. Dai, ti do solo mezzo punto per uno.
2: Vabbè, Lallo.
1: Allora, la situazione è questa. Lella, un punto e mezzo. Armando, solo mezzo punto.
0: Vabbè, mi sembra un po' bizzarro questo gioco, però se è così, è così. Vabbè.
1: Armando, ascolta bene, vediamo se sei capace di rispondere almeno al prossimo e ultimo, vero, vero, falso, falso.
0: Va bene,
1: solo
0: vediamo.
1: Mezzo punto,
0: Lo so, ma non dipende da me.
1: Devi recuperare.
0: Vabbè, dai.
1: Il girotondo è rotondo. Vero vero o falso falso?
0: Beh, dai, questa è facilissima. Questa è per forza vero, dice il nome stesso.
2: No, invece secondo me è falso falso.
0: Ma come?
1: Ma brava Lella!
0: Ma come?
1: Vinci ancora una volta!
0: Ma no!
1: Falso falso!
0: Ma no, ma scusate, ma te l'ho detto, lo dice la parola stesso. Giro tondo, scusami.
2: No, Armando, tu hai mai visto un giro tondo veramente tondo? Ci sono i bambini che si mettono più avanti, altri più indietro, altri scappano e rompono il cerchio. E poi c'è sempre qualcuno che si vuole mettere al centro.
1: Oh, brava Lella, ben detto. Quindi tu finisci a due punti e mezzo.
2: Evviva!
1: Armando resta sola a mezzo punto. Armando.
0: Vabbè, però questo gioco, lasciami dire Lallo, che è molto molto bizzarro. Non è neanche tanto giusto.
1: Armando, se è bizzarro non lo so. Beh, qui il regolamento dice che se hai fatto solo mezzo punto devi metterti a studiare molto ma molto di più.
0: Vabbè, mi metterò a studiare perché mi piace studiare. Però... Però dovrò farlo a modo tuo, Lallo,
1: Come perché... un faccio?
0: Certo, se no continuerò a perdere con voi due,
2: No, dai Armando, se vuoi ti aiuto io.
0: Dai.
2: Sentite cosa ho trovato. Una bella canzone sul girotondo.
0: Evviva!

0: che bella canzone! Vedete, il giro tondo è veramente un gioco speciale.
1: Vero, vero!
0: E voi bambini, che ne dite? È speciale anche Big Bang, vero? E vi piace giocare con noi? E allora, se volete proporci un gioco nuovo da fare insieme qui a Radio Kids, beh, potete mandarci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi siamo sempre pronti qui a giocare con voi con
1: Big Bang!
0: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
1: Ciao!
0: Ciao!

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un affettuosissimo super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bandit!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Allora, come abbiamo fatto altre volte, anche oggi dedichiamo la nostra puntata a una leggenda dell'antica Roma.
1: Bello! Mi piacciono tanto le leggende!
2: Ma c'è molto traffico in questa storia?
0: In che senso, Lallo, scusa?
2: È perché sai, a Roma ci sono sempre le automobili, tantissime, lo smog, le cose che fanno... Il clacson.
0: Ma no, Lallo, no, dai, noi parliamo della Roma di migliaia di anni fa. A quel tempo era molto, molto più piccola di oggi e per le strade al massimo sfrecciava qualche carretto.
2: Ma i chioschi dei gelati c'erano lo stesso, vero?
0: Può darsi, non lo so, non credo. Comunque nella storia c'è soprattutto un bosco.
1: Ah, è una fiaba.
0: No, non proprio, Lella. State a sentire. In quel periodo era diventato re di Roma Numa Pompilio. Questo re però era diverso dagli altri perché non amava fare la guerra e passava le sue giornate in un bosco fuori città, nei pressi di una cascata d'acqua scintillante. Lì viveva sua moglie, la ninfa Egeria, e i due si amavano moltissimo.
1: Che bello!
2: Molicchio, Numa Pompilio, Tullo Tullo, Manco Marco, Storquato Tasso.
0: Lallo!
2: Sì.
0: Ma che cosa stai dicendo?
2: Ripasso i nomi dei sette re di Roma.
0: No. Non mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, Lallo. Sai cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ci facciamo aiutare dalla canzone.

0: siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E armadissimo!
0: E vi stiamo raccontando una delle leggende dell'antica Roma. In particolare quella del re Numa Pompilio. Dovete sapere che ad un certo punto sulla città Roma si abbatté un temporale spaventoso. Il fiume Tevere si stava ingrossando sempre di più sotto fulmini e temporali e la gente se ne stava a casa, tappata in casa, terrorizzata. A quel punto il re Numa Pompilio andò a chiedere consiglio alla sua saggia moglie, la ninfa Egeria, che disse:
1: «Marito mio, Giove, re degli dèi, è arrabbiato coi mortali. Se vuoi fermare i suoi fulmini, devi parlargli».
0: Egeria aveva ragione, però non era facile parlare con una divinità come Giove. Che fare? Ma anche in questo caso la ninfa Egeria gli diede un buon consiglio.
1: «Per trovare Giove devi cercare Pico e Fauno».
3: Mm-hmm. «Pico e Fabio? Ma chi sono questi due?»
0: «Oh, Lallo! Pico e Fauno! Sono due divinità dei boschi, dall'aspetto per metà uomo e per metà animale. Fauno aveva le corna e le zampe da caprone e Pico era ricoperto di piume colorate, proprio come un picchio».
1: «Dovevano essere molto simpatici».
0: «È vero, Lellina. Infatti erano due burloni e si divertivano moltissimo a nascondersi nella foresta. Ma Numa Pompilio usò uno stratagemma per attirarli. Prese due brocche di idromele, una bevanda che piaceva tantissimo agli dèi, e la lasciò sotto una quercia».
3: «Che furbo, furbissimo!»
0: E così, dopo poco, saltellando felici, attirati dal profumo della bevanda, arrivano Pico e Fauno, che cominciano a bere tutti contenti, finché si addormentano russando profondamente. A quel punto, Numa Pompilio ne approfitta per legarli come salami e appena i due si svegliano dice: «Se volete che vi liberi, dovete dirmi come si fa a parlare con Giove».
1: E cosa gli hanno risposto quei due?
0: Pur di essere liberati, Fauno e Pico chiamarono Giove, che si affacciò da una nuvola grigia gonfia di pioggia.
4: «Chi è che mi chiama?»
0: Numa gli spiegò subito il suo problema. «Giove, sono il re di Roma, Numa Pompilio. Ti prego, smetti di scagliare fulmini sulla mia città e in cambio ti donerò quello che vorrai».
1: «E cosa gli ha chiesto Giove?»
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: meraviglioso popolo di Big Bang sintonizzato sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di un re molto saggio che si chiamava Numa Pompilio, che un giorno si trovò al cospetto del grande Giove, il capo di tutti gli dei dell'Olimpo. E così Numa Pompilio chiese a Giove di far smettere di piovere sulla sua città. Ma in cambio il dio gli chiese...
2: Un gelato, una fetta di torta,
1: no, un mazzo di fiori?
0: No, no, chiese una testa.
1: Oh, aiuto!
2: Che paura!
0: No, no, no, no, no, no, no, aspettate! Perché il re Numa Pompilio era proprio un tipo simpatico. E così gli risponde... D'accordo, Giove, potente dio di tutti gli dei dell'Olimpo. Ti darò una testa. Una testa di cipolla del mio orto.
1: Giove, cosa rispose?
3: Non se ne parla proprio, io voglio una vita!
0: E allora Numa, senza scomporsi, gli disse: va bene, Giove, avrai la vita di un pesce.
1: Povero pesce, però.
0: Beh, sai, a Giove non era mai capitato di incontrare un umano così cocciuto e furbo come il re Numa Pompilio. E così, alla fine, anche Giove, potentissimo dio tra tutti gli dei dell'Olimpo, si mette a ridere. E ride così tanto che il suo buon umore fa volar via le nuvole tempestose. E così su Roma tornò a splendere il sole e il sereno.
2: Evviva! E Numa Pompilio torna a Roma felice e contento.
0: E Numa tornava a correre nei boschi in compagnia della sua amata ninfa Egeria.
1: Questa leggenda è bellissima.
0: Ed è bellissimo anche il messaggio che ci ha mandato Beatrice, che saluta tutta la sua classe. Ascoltiamolo insieme.
4: Ciao Bim Bang, saluto la classe seconda B Italo Calvino a Trebbo. Io mi chiamo Beatrice Orlando, 7 anni e sono una studentessa. Hola, ciao.
0: Ciao Beatrice, bellissimo il tuo messaggio. Salutiamo anche noi tutta la tua classe.
2: Ciao!
1: Ciao seconda B!
2: Ciao!
0: E ciao Beatrice, grazie ancora. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci il vostro messaggio al nostro numero che è...
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui, sempre pronti per un'altra spumeggiante puntata di...
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendor!

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
3: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
3: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
3: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: O prima o poi
3: lo perderai.
2: Perché?

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te,

Amanti di corolla, petalistami e carpelli, negoziatori del mama non mama, increduli starnutitori su cotanta bellezza, terapisti con scarse probabilità di riuscita, con occhi lucidi e nodi alla gola, questa puntata di Pigiama Party è

Sapete dove va a curarsi un pollo che ha appena avuto un incidente? Al policlinico. Aia, questa la rivediamo, eh? Radio Kids! Dai, non era male, però.

E perché allora non saltare di palo in frasca? Prendete una scopa ed imbracciatela come fosse una chitarra elettrica. Si parte!

Di gran carriera si torna all'elettronica danzereccia. Generazioni di umanoidi hanno alzato le mani al cielo grazie a lei. E giuro, non era una rapina.

amici miei, è stato bellissimo anche oggi. Adesso, io vi saluto, ma vi aspetto alla prossima puntata di Pigiama Party. Ah, scusate, ho un impegno inderogabile. Ciao ciao!

0: Ed eccoci di nuovo qui, super pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Oh, che bellezza ritrovarci con voi bambini all'ascolto. E voi come state?
1: Bene, benissimo.
0: E si sente che state bene. Beh, devo dire che ormai la radio è diventata una specie di casa per voi, giusto?
2: È che stare qui con te è bellissimo. È come se fossimo una vera famiglia.
0: Che bello, Lella. Beh, però noi siamo una vera famiglia.
1: Sì, ed è come se fossimo in una vera casa.
0: Certo, ma noi siamo in una vera casa.
2: Ed è anche come se fossimo una vera radio.
0: Giusto, perché noi siamo una vera radio, anzi, verissima.
1: No, no, Armando, noi non siamo radio verissima, siamo Radio Kids.
0: Va bene, va bene. Io volevo solo dire che siamo in una radio vera, no, Lallo? E non è che ci chiamiamo così, ma questa radio dove siamo è proprio vera.
1: Capito? Ah, pensavo che avessimo cambiato nome.
0: No. E tra l'altro non abbiamo neanche cambiato musica, perché la musica di Radio Kids è la migliore.

0: Io tanto carina,
1: senza soffitto, senza cantina,
2: ci si poteva cantare dentro,
0: perché suonava nel pavimento,
2: ci si poteva fare un giochetto,
1: da una canzone uno scherzetto,
0: ci si rideva tanto così,
1: che ti veniva da fare pipì.
0: Era una radio bella,
2: bella davvero, in via dei Pupazzi numero 0.
0: Bravissimi! Oh, abbiamo dedicato la canzone alla nostra radio.
1: Sì, sì, bella, bella, bella.
2: Ci vengono proprio bene le canzoni.
0: Insomma, Lella.
1: Ma se stare in radio è un po' come stare a casa. Se puoi sentire la radio dappertutto, vuol dire che puoi sentirti a casa dappertutto.
0: Giusto, Lallo, giusto. È proprio questo il segreto e la magia della radio. Oh. E infatti chi l'ascolta è un po' come se fosse qui a casa con noi, no? Se un bambino ascolta Radio Kids a casa sua e poi l'ascolta in macchina o in un'altra città, è comunque se fosse qui con noi.
2: Ah, questa è una magia.
0: E certo, appunto, è la magia della radio, che ti puoi portare dovunque vai.
1: Come le lumache che si portano dietro la casa.
0: Giusto, Lallo. A proposito, sai cosa mi hai fatto venire in mente?
1: Casa?
0: In Cina hanno scoperto una lumachina ina talmente piccina che non si riesce a vedere e potrebbe stare in mezzo ad altre 10 come lei dentro la cruna di un ago.
1: No, ma scusa, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un lago? Capisco che alle lumache piace l'acqua, ma non credevo che gli piacesse nuotare,
2: Lallo, la cruna di un ago, non di un lago. La cruna è il buchino dove passa il filo che si usa per cucire.
0: Brava, brava Lella.
1: Ma io non capisco, perché mai una lumaca dovrebbe stare in un ago per cucire? Se si è messa in testa di fare la sarta,
0: Esatto, come la nostra Gigliola Lumaca.
1: Ecco, appunto.
0: Beh, lei è una sarta bravissima, anche se poi non è così piccolina,
2: Le lumache sono anche bravissime a costruirsi la loro casetta a chiocciola. Ma come fanno?
0: Allora, questa non è una cosa semplicissima, In un certo senso fanno proprio come i muratori che costruiscono le loro case. Allora, possiamo dire così, che loro producono e mescolano tante sostanze, e queste sono un po' come se fossero delle sostanze minerali, cioè proprio come se fossero i mattoncini, le pietre, no? E poi, finché la casa non è finita, la colorano con delle altre sostanze che si chiamano pigmenti e che tra l'altro a volte riflettono la luce e la fanno sembrare color arcobaleno finché la loro casetta, la loro chiocciola, non è completa.
2: Oh, che bello, la vorrei anch'io una casa così.
0: E allora dai, dedichiamogli una canzone proprio allora alle nostre amiche Lumaca e Lumachina.

0: questa canzoncina. Ma a proposito, lo sapete qual è il colmo per una lumachina?
1: No.
0: Chiamarsi Valentina.
1: Ma quello non era il colmo per una tartaruga?
0: È vero, stesso, anche le lumache vanno lentine.
2: Sì, è vero, è vero. Sia le lumache che le tartarughe, tra l'altro, si portano dietro la casa, tutte e due, no? Ci pensate?
0: Sì, sì, però le tartarughe hanno una casa più pesante.
2: È vero, però sono anche più grandi delle lumache. E poi, comunque, bisogna dire che le tartarughe hanno una casa pesante, difficile da portare, vanno lente lente, ma dovete sapere che vivono fino a 150 anni e a volte anche a 250.
1: Accipicchia, chissà com'è difficile spegnere 150 candeline.
2: Eh sì, e però pensate quanti amici e quante amiche hanno le tartarughe.
1: È vero.
2: E poi un'altra cosa che si dice, sarà forse perché vanno così lentamente, quindi hanno tanto tempo per pensare, si dice che le tartarughe sono molto sagge, no? Infatti nelle fiabe la tartaruga, o nelle storie di animali, la tartaruga è sempre l'animale saggio. Oh. E poi si dice, e questa è davvero una curiosità molto interessante, si dice addirittura che i piccolini sono in grado di parlarsi tra di loro quando sono ancora dentro le uova.
1: Oh, che teneri! E che cosa si dicono?
2: E forse decidono tutti insieme quando è il momento di uscire, perché quando escono i piccolini sono molto deboli e molto indifesi, e ci sono tutti i predatori, che possono essere per esempio degli uccelli, rapaci o altro, che è la natura, è così, che se li possono mangiare.
0: No! Ehi, predatori, lasciate in pace le tartarughine!
1: Che sono così carine!
0: E vanno lentine, lentine!
2: E allora adesso ascoltiamo una bella canzone dedicata proprio alle tartarughe.

0: tartarughe?
1: Sì, però io non ho capito una cosa.
2: Dimmi.
1: Come fanno a parlarsi i piccoletti da un uovo all'altro? È difficilissimo, eh.
2: Hai ragione, perché in fondo sono protetti, è come se ciascuno fosse dentro una casetta. Però se ci pensi... Allora, noi alla radio che cosa abbiamo alle orecchie?
1: Le cuffie.
2: Giusto. E le cuffie che cosa ci permettono?
1: Di sentirci.
2: Giusto. E allora le uova forse potrebbero essere come delle cuffie. Che permettono di sentire bene.
1: Bellissimo, armate come se fossero alla radio.
2: Giusto. E secondo voi che cosa si dicono? Provate a fare il verso delle tartarughine alla radio.
1: Sì. Tartaruga Lella.
0: Tartaruga Lallo.
1: Mi senti? In che uovo sei?
0: Io sono nell'uovo numero 2. Tu in che uovo sei?
1: Io nell'uovo numero 7.
2: Va bene. E io che sono nell'uovo numero 10.
1: Sì.
2: Vi dico che è venuto il momento di salutare i nostri bambini all'ascolto e dar loro appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang.
1: Tartaruga Lella.
0: Tartaruga Armando.
2: Mi è piaciuto, eh?
1: Sì, bello.

0: Yes!
1: Sta fermo.
2: Sta zitto.
3: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
1: Guarda dove metti i piedi.
2: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
3: E non lasciare cadere la penna.
2: E non perdere i pastelli.
1: Non giocare in cortile.
2: Non correre sulle scale.
3: Non fischiare. Non sbattere le porte.
1: Non strusciare le scarpe.
3: Non prendere calci sassi.
0: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

Radio Kids,

0: maghette e maghetti, streghette e stregoncini, bambine e bambini, nipotini, zii, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Io sto benissimo. E voi? E sentiamo chi c'è? Chi sta arrivando?
1: Ci sono anch'io!
0: Ma tu...
1: Ciao, stregando!
0: Ma Martina! Bentornata! Ma che bellezza! Ecco qui la nostra maga Martina, l'aiutante del famoso mago Merlino. E comunque, Martina, mi chiamo Armando, non stregando!
1: Però stregando è un nome molto più adatto a te, che sei un grande stregone.
0: Beh, ti ringrazio, ma io non sono affatto un grande stregone, perché non so fare le magie e non ho mai letto, devo dirti la verità, un solo libro di incantesimi in vita mia.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma questo è un disastro!
0: Perché?
1: Quindi non puoi aiutarmi!
0: Aiutarti a fare cosa, Martina?
1: Ecco, vedi, io ho fatto un piccolo errore durante la lezione di oggetti volanti.
0: Ecco, questa cosa che fai un piccolo errore mi sembra di averla già sentita. E non è la prima volta che accade qualche guaio durante le lezioni, vero?
1: Lo so, sono un disastro come apprendista maga.
0: No, non ti disperare, non piangere, non fare così. Lo sai che io e i bambini ti vogliamo bene e ti vogliamo sempre aiutare.
1: Sul serio?
0: Ma certo, vedrai che anche questa volta risolveremo insieme il tuo problema.
1: Grazie, siete così gentili.
0: Ma figurati, è un piacere grande. Però non ci hai ancora detto che cosa è successo. Senti, ho un'idea però. Ti va prima, così, giusto per farti tornare il buon umore, di ballare un po'? Ti va?
1: Sì. Mi piace moltissimo ballare, ma le danze al castello di Re Artù sono così noiose.
0: E vedrai che invece con questo ballo ti scatenerai un sacco.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Martina, la giovanissima apprendista maga. Allora, Martina ci stava raccontando di un pasticcio che le è accaduto durante la lezione di oggetti volanti.
1: Vedi, stregando? Sì. Il mio maestro, sì, mago Merlino, sì, voleva che facessi volare e volteggiare una scopa.
0: Una scopa volante? Beh, una magia tipica delle streghe, delle maghe come te. E, ci sei riuscita?
1: Ci ho provato! Mi sono concentrata, ho ripetuto la formula. Mm. Igitus, igitus, mm-hmm, zumbalalù, spostati e vola fino a lassù. Però la scopa non si è mossa.
0: Ah, che peccato. Va bene, ma puoi sempre riprovare, no? Non è che uno al primo tentativo ci riesce, devi ripeterlo.
1: Ma non è questo il problema. Mm. Il fatto è che...
0: Il fatto è che?
1: Ho fatto volare un altro oggetto.
0: Un altro oggetto? Comincio ad aver paura. E quale oggetto hai fatto volare, Martina?
1: Il cappello di mago Merlino.
0: No, un momento. Stai parlando proprio di quel cappello, quello fatto a punta, tutto blu con le stelle.
1: Sì? Ora sta continuando a volteggiare da tutte le parti.
0: Oh no, ma questo è un vero guaio.
1: Mago Merlino ci tiene così tanto. Non è abituato a stare a testa scoperta.
0: È vero. Non si separa mai dal suo cappello.
1: Il suo gufo, Anacleto, sì, ha provato a recuperarlo, ma il cappello è velocissimo. Ah. Fum, fum, fum. Anacleto lo insegue. Ma il cappello continua a scappare.
0: Beh, certo, Martina è un bel problema, eh. No, non ripiangere. No, aspetta, vedrai che come al solito, grazie al messaggio di uno dei nostri piccoli amici, risolveremo tutto quanto. Se non altro, ti tornerà il buon umore. Vuoi provarci? Vuoi sentire? Vediamo se funziona?
1: Forse.
0: Dai, sentiamolo insieme.
2: Ciao Armando, Lella e Lallo. Ciao. Io vi vorrei fare sentire questa canzoncina.
0: Sì.
2: Gira, gira, mescola, tira sul coperchio. Fuoco, fuoco, notte di le streghe fan così. Yeah. Ciao.
0: Ciao Pietro, ma... Bellissima questa canzoncina, sembra dedicata proprio a Martina.
1: Gira, gira, mescola, tira sul coperchio. Fuoco, fuoco, notte di, le streghe fan così. Che bella questa canzone, mi mette allegria.
0: Ma dai, che bello, ma è così Martina. I messaggi dei nostri piccoli amici ci danno sempre allegria, energia, gioia. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti quanti di mandarci i loro messaggi WhatsApp. E il numero è sempre lo stesso, lo diciamo insieme Martina?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Bravissima! E allora, hai pensato a come far tornare a terra il cappello di Mago Merlino che sta continuando a svolazzare?
1: Forse dovrei provare con un controincantesimo.
0: Giusto.
1: Ma non so la formula.
0: Aia, però non dovrebbe essere così difficile,
1: ci
0: no?
1: Ci devo pensare.
0: Va bene, allora mentre tu ci pensi noi ci ascoltiamo un'altra canzone, chissà che non possa ispirarti.
3: Igitus, igitus, zambracazze! Prestate attenzione tutti a me!
4: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su!
3: No,
4: non tu, sempre i libri prima, lo sai!
3: Pocketi, pocketi, walketi, wack, abracabra, dabranac, se ciascun si stringerà, il buon statuto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez, pocketi, pocketi, walketi, fal.
4: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Pocketi, pocketi?
4: Oh, sì, è vero.
3: Pocketi, pocketi, pocketi, qua, tutto quel che serve. È quasi finito di impallare, non ti farò aspettare.
4: Ehi, adagio lì! No, va avanti! Dum, dudli, dudli, dudli, dum! Ora la parte migliore!
3: Igitus, figitus, migitus, mum! Prestidigitorium! Igitus, figitus, migitus, mum!
4: prestidigitonium!
0: Maghini e maghine, streghini e streghette. Siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Martina, l'apprendista magica di Mago Merlino, che sta cercando un controincantesimo per far tornare a terra il cappello di Merlino che le sta svolazzando intorno. Allora, Martina, ci sei? Hai trovato il controincantesimo?
1: Stai svagando.
0: Armando?
1: Io credo che dovrei cambiare un pochino le parole della formula. Tu che dici?
0: Mi sembra una buona idea, proviamo.
1: Aspetta, mi concentro.
0: Dai, 1, 2, 3, via!
1: Igitus, Igitus, Zumba, cucù! Fermati e scendi proprio qua giù!
0: Wow! Come va? Come è andata?
1: Evviva! Il cappello è ritornato sulla testa del mago!
0: Magico! Brava Martina, complimenti!
1: Adesso devo correre, tra poco ricomincia la lezione, ma tornerò a trovarvi, promesso!
0: Dai, e noi ti aspettiamo qui, felicissimi di averti con noi! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che studia pozioni e magie in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive instancabilmente le puntate insieme a me, e un ringraziamento doppio, triplico, col fiocco, con un incantesimo, alla nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano. Quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo l'hai negletto. Al tuo confronto con venne perfetto.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: come fu burrificato il mare di latte. Mito indù. Etash camminava verso il Gange, come un tempo Adi Shankaracharya, accompagnando i beati che meditano scrutando il cielo. Era venuto per la Kumbh Mela, il pellegrinaggio purificatore, per rinascere come le semenze umide che germinano nell'urna, Kumbh, evocante i fertili fianchi della dea. Avanzava in mezzo a sadhu, i santi in groppa agli elefanti, a yogini a cavallo e ad asceti seduti sui cammelli. Seguiva la sfilata dei Nagababa, i guerrieri di Shiva pieni d'allegria, incrociava palanchini ornati di fiori e trainati da devoti, sorrideva agli splendori della festa. Immerso nella sua gioia, ripercorreva mentalmente ogni frammento della leggenda originaria. Certo che dopo il darshan, la benedizione dei santi, e la rigenerazione dell'amrita, l'acqua sacra, tutti sarebbero stati pronti ad ascoltare i narratori dei sogni di Vishnu. Etash emerse lentamente dalla meditazione. Ripresa la normale respirazione, i suoi occhi di yogin lasciarono la volta infinita del proprio cranio per aprirsi sulla Kumbh Mela. La sua piccola tenda areata somigliava all'impalcatura di un burattinaio. Davanti a lui stavano sedute circa 500 persone. Avevano deposto viveri, fiori e acceso nubi d'incenso. Aspettavano che facesse turbinare la Via Lattea, il grande serpente Vasuki, che riportasse la luna e le stelle, il magico cigno del cielo. Aspettavano il cuore d'Orione, gli umani, la grande vacca, tutto ciò che fa la vita. L'amore, la sublime Lakshmi che viene in cataratte d'acqua divina, lanciate da proboscidi d'elefanti celesti. Il santo narratore alzò le mani e sorrise con aria malandrina. «Sì, ciò che è sacro è anche allegro!» Vishnu, nato da se stesso, esala l'universo cominciando con un preludio di fontana, galleggia sull'oceano cosmico, si riposa e s'addormenta. Dal suo sonno profondo sale un sogno d'esistenza, buffo e lussureggiante, che gli piace e al quale dà vita. Dal suo ombelico sgorga un loto. Lakshmi, cerviatta del cielo, sposa soave e presto rotonda, recante tutte le creature pronte ad animarsi nella danza scapigliata di Shiva e nel gioco del mondo. Vishnu osserva la Via Lattea e gli viene in mente di burrificare il mare di latte Kshiroda per portare sulla terra i benefici che favoriscono l'esistenza. Convoca il serpente di stelle Vasuki Sesha, l'arrotola intorno alla trivella, prende il monte Mandara come bastone e lo fa girare. Dal fiume di stelle sbattuto verrà fuori l'ambrosia, il nettare immortale. Vishnu consiglia ai Deva, gli dei brillanti, di estrarre l'amrita. Gli dei e i titani in guerra per il dominio del mondo devono accordarsi per compiere la burrificazione. Sollevano il mondo e lo posano sulla tartaruga Kurma, l'incarnazione di Vishnu ancorata sul fondo marino. Arrotolano il cobra Vasuki Sesha intorno al monte. I demoni Asura reggono il serpente per la testa, i Deva per la coda e lo tirano alternativamente facendo girare la montagna. Vanno avanti così per un numero incalcolabile di giorni e notti. Il burro divino appare con Airavata, l'elefante bianco, cavalcatura di Indra, re degli dei. Poi emerge Surabhi, la grande vacca dell'abbondanza, Parijata, l'albero che profuma il mondo, Varuni, la dea dei liquori. Genera Chandra Kutila, il dio luna, di cui Shiva si orna la fronte. Ucchai Shravas, il cavallo primordiale. Le Apsaras, ninfe celesti. E Shri, la dea della bellezza che Vishnu riceve con la collana di pietre preziose affiorata sulla superficie dell'acqua. Ma ecco levarsi Ala, un mortale veleno i cui vapori circondano dei e demoni che svengono. Shiva, impadronitosi del veleno prima che esso distrugga la terra, lo beve. La sua sposa gli stringe la gola perché il veleno risparmi il corpo e Brahma gli chiude la bocca perché Shiva non risputi quella minaccia per il mondo. Così Shiva, il salvatore, diventa il dio dalla bella gola azzurra. Dal burro divino, Danvantri, il medico degli dei, ha preso la coppa d'Amrita. Poiché Asura e Davana se n'erano impadroniti per primi, Vishnu si trasforma in Mohini, la donna più seducente del mondo, e riprende la coppa mentre i titani, ad occhi chiusi, aspettano che egli e ella serva il nettare. Ma il demone Rahu, che vi ha bagnato le labbra, di tanto in tanto ingoia la luna o il sole. e dal fondo della coda genera una cometa. Infine i Deva bevono l'amrita, diventano eterni e possono vincere i demoni. Lo yogin narrante cessa di parlare. La sua lenta respirazione solleva 500 petti. Ah. Sorride mentre tutti prendono coscienza della natura delle cose, del leggendario movimento della Via Lattea, dell'universale energia animata da opposti principi. Prima di richiudere gli occhi e di volgerli verso la volta infinita, il saggio aggiunge: Vishnu Mohini ci insegna l'immortalità. Come gli alberi noi saliamo senza sosta verso la realizzazione. Dal burro divino emergono i tesori, l'angoscia che precede l'illuminazione e, infine, il risveglio.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Push, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè. Basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, no, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, beh, direi, in tutte le case. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: No.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Sì.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci.
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, eh? Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì. Sai, Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Beh, era una regina molto cattiva, però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: Se avessi uno specchio magico,
0: sì,
3: lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate?
3: Magari
0: come quello di Belle, della Belle e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma no, i vampiri non esistono. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate. What's

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
2: Eccovi qui!
3: E Armando!
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio!
0: Bravo,
2: lo specchio.
0: Lallo, brava Lella! E allora, noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma... Tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Eh sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Però devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi? Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: giusto Lellina. E quando dico... una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No.
2: Lallo, la tua stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

0: dove te ne vai?
1: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un nome.
0: Certo. Marie, le baguette! Sbrigati avanti!
2: Quella ragazza è proprio originale. Con che aria sempre se ne va. Non assomiglia a noi.
3: Pensa sempre ai fatti suoi.

0: Chanel.
1: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
0: Lo hai già finito?
1: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
0: Sei venuta solo ieri.
1: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
0: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
1: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
0: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
1: Ma signore.
0: Insisto.
1: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
2: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che vi

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: E siamo di nuovo in vostra compagnia, pronti per un'altra straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, vediamo un po', che ne dite se oggi facciamo un bel viaggio? Andiamo magari a conoscere una capitale europea?
3: Bella!
0: Dai.
3: Io scelgo Nuova York.
0: No, allora, Nuova York, intanto, non è in Europa, Lallo, è negli Stati Uniti.
3: Ah.
0: E non è una capitale, la capitale degli Stati Uniti è Washington.
3: Ah, giusto, allora scelgo Washington.
0: Va bene, però non è in Europa.
4: Oh. No, scelgo io.
0: Va bene, va bene.
4: La capitale della Francia, Parigi. È un posto così bello che ci hanno ambientato anche un sacco di film.
0: Vero, vero. Per esempio, te ne ricordi qualcuno, Lella?
4: Certo che sì, gli Aristogatti. Ah. Gli Aristogatti facevano il jazz sui tetti di Parigi.
0: È vero, era bellissimo quel momento. Allora, ascoltiamoli insieme.
5: Tutti quanti vogliono fare

0: Tutti quanti vogliono fare il jazz.
1: Come sono belle le canzoni di questo film.
0: È vero, Lella, è vero. Ma dunque, allora, visto che vuoi andare a Parigi, tu lo sai qual è il monumento simbolo, insomma, no? Quello della città.
1: Sì, sì, lo so, la Tour
2: Eiffel.
1: Oh, dovevo dirlo io. Ho scelto io Parigi.
0: Vabbè, su, non litigate, fate i bravi, eh? Oh. Ma a proposito della Torre Eiffel, o Tour Eiffel, come aveva detto Lallo nel suo perfetto francese, oh, lo sapete che è stata costruita più di 100 anni fa per un'esposizione universale di Parigi, oh, ed è composta da 1710 scalini, capito? Oh. Tutto in ferro, eh?
2: Oh. Allora non ci vengo sulla cima della torre se non c'è l'ascensore, eh?
0: Ma gli ascensori ci sono, Lallo,
2: meno male.
0: Sì, sì, sì. Oh. E tra l'altro sono ancora come sono stati fatti all'epoca,
2: nah,
0: eh?
2: Bella.
0: E funzionano così bene che riescono a percorrere ogni anno 100.000 chilometri, eh?
1: Oh. E poi deve essere così bello arrivare in cima e vedere tutta Parigi.
0: Eh sì, un'ora bellissima deve essere al tramonto, eh? Oppure, se no, puoi prendere il traghetto sulla Senna che naviga e lì vedi la Tour Eiffel tutta illuminata.
1: Ah, e sbrilluccica.
0: Sì, sì, sì, fino a luna di notte.
2: Bello, mi piace questa Tour Eiffel.
0: Bene. Pensate che la volevano demolire, eh?
1: Davvero?
0: Sì, poi hanno cambiato idea, perché insomma si sono resi conto che era molto bella e tra l'altro che era anche un'ottima antenna per la radio, eh?
2: Bella.
1: Bello. Sì. Portiamoci allora anche Radio Kids.
0: Non è una brutta idea, però Radio Kids in realtà non ha bisogno dell'antenna, Lella, perché Radio Kids va in onda su internet, quindi si può ascoltare dovunque c'è un computer, uno smartphone, insomma.
2: Certo, è una radio web.
0: È vero, è una radio web e si può sentire anche a Parigi.
2: Già.
1: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi, in una famosissima chiesa di Parigi che mi piacerebbe tanto visitare.
0: E qual è, Lella?
1: Notre Dame.
0: Sì.
1: E il film parlava di quel povero Quasimodo che amava tanto Esmeralda, la zingara.
0: È vero, il gobbo di Notre Dame, una bellissima storia, eh? Va bene, e allora ascoltiamoci una canzone anche del gobbo di Notre Dame.

0: Senti Armando, ma se uno sale sulla Tour Eiffel, la trova qualcosa da mangiare?
1: Figurati se l'anno non si preoccupa del cibo.
2: Certo. Sì, ci sono due ristoranti e tra l'altro uno è dedicato a Jules Verne, quello che ha scritto quei bellissimi libri per ragazzi.
0: Ma certo, lo conosco. Ha scritto 20.000 laghi sotto al mare, poi ha scritto Viaggio sotto terra e poi Il giro del mondo in 800 giorni.
2: No, allora ha scritto 20.000 leghe sotto i mari, poi Viaggio al centro della terra e Il giro del mondo in 80 giorni.
0: Era più breve.
2: Sì, ci sei andato abbastanza vicino, dai.
1: Invece a proposito di ristoranti, Parigi è famosa anche per il suo cibo e per i suoi grandi chef, vero?
2: È vero. La cucina francese è famosa in tutto il mondo, come la cucina italiana del resto,
1: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi che ha come protagonista un piccolo chef davvero speciale.
2: Lo sappiamo. Ratatouille.

0: Il topolino Remy era davvero un cuoco eccezionale.
1: Sì, molto bravo. Anche a me piace un sacco cucinare, lo sapete?
2: Ah, davvero? Noi lo sapevamo, Armando. Dai, invitaci a cena, così poi lo sappiamo.
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, vogliamo assaggiare la tua cucina.
1: Va bene, vi preparo allora, visto che siamo in tema e Lella è preparatissima su Parigi, una cena francese. Soup d'oignon, baguette, salade, jambon.
2: Armando.
1: Sì?
2: Senti, non possiamo cominciare con una cena italiana?
1: Va bene.
0: Ma sì, dai, il cibo francese lo mangiamo a Parigi.
1: Va bene, va bene. So già che cosa vuole Lallo, vero?
2: Sì. Pizza e gelato.

0: qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo, l'hai negletto.

0: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora.
1: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
0: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
1: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
0: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
1: Dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
0: Giusto, la metto nello zaino.
1: Fazzoletti di carta.
0: Certo, possono sempre servire.
1: E panini.
0: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
1: E poi un cappellino.
0: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
1: Ma c'è il sole.
0: Eh sì, ma se dovesse piovere improvvisamente?
1: Ma no, fidati. Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile.
0: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
1: E la musica?
0: La musica non manca mai. Che bello passeggiare al parco.
1: Sì, hai ragione. È sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
0: Idea, andiamo al laghetto?
1: Bella idea. È da quella parte.
0: Guarda, Lorenzo, c'è uno scoiattolo. Ciao.
1: Sta mangiando una castagna.
0: Che carino. Però non disturbiamolo troppo.
1: Veramente ci sta seguendo.
0: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
1: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
0: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
1: Perfetto!
0: C'è un'anatra!
1: E a quanto pare non è sola.
0: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
1: Ma è come nella canzone, allora!
0: È vero! Cinque paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
1: Quattro paperelle nuotavano un dì sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo tre paperelle tornarono da lei.
0: La cantiamo in inglese?
1: Sì!
0: Five little ducks, five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
1: Pronti a cantare con noi?
0: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle! Ready, steady, go!

quack, quack, quack. But only four little ducks came back. One,

0: quack, quack, quack, quack. And all the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da uno, from one, a cinque, to five.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a cinque. Solo che non sono cinque paperelle, ma...
1: scimmiette! Five little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: the bed. Eh sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
1: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
0: Oh, oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
1: Hai ragione, è vero.
0: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
1: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
0: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
1: Ciao.
0: Ciao. Vedi Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non gli hai dato retta?
1: Ma il cielo era azzurro.
0: Sì, ma non si può mai sapere.
1: Hai ragione, adesso corriamo veloci. Happy.

0: happy song, happy songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Bambine e bambini, mamme e papà, genitori, fratelli, sorelline, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bic! Benditi!
0: Oh, ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: E ciao Armandissimo!
0: Perché parliamo così?
2: Te lo stavo per chiedere!
0: Perché tra poco entreremo nel fantastico e meraviglioso mondo delle fiabe.
1: No! No.
0: Sì, anzi, dei fratelli da fiaba.
1: Che ma meraviglia!
0: Prima però ritorniamo normali perché vorrei sapere come va la rubrichella di Lella.
1: Oh Armando, benissimissimissimo, ricevo sempre tanti messaggini, gli amici mi chiedono consigli.
0: E beh, tu sai sempre cosa rispondere, sei una pecorella molto saggia.
2: Ma io non capisco perché non chiedono consigli a me, anch'io sono un cavallino saggio.
0: Sì Lallo, è vero, e anche i tuoi consigli possono essere preziosi. Anzi, mi viene un'idea, potremmo fare così, ascoltiamo un messaggino, magari uno di quelli in cui chiedono un consiglio, e poi rispondete insieme. Che ne
1: sì,
0: dite?
1: Sì, ci sta!
2: Sentiamo il messaggio.
0: Allora, ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids.
0: Ciao.
3: Bella, volevo dirti una cosa per la tua rubrichella. Io litigo sempre con mio fratello quando gioco a carte Pokémon. Come posso fare?
0: Io ho sorriso Gregorio, ma perché so che spesso si litiga con i fratelli, le sorelle è abbastanza normale. E allora ne parliamo con la nostra Lellina, ma anche con il saggio Lallo. Che dici? Che dici Lella?
1: Gregorio, ti capisco, può succedere.
2: Ora che ci penso, i miei due amici, i fratelli Pat e Bill, laggiù nel profondo western, si azzuffano sempre per chi sale per primo sulla dirigenza. Poi Pat non vuole mai far giocare Bill col suo trenino.
0: È un po' come la cosa che succede a Gregorio. E che cosa consigliate di fare?
1: A tutti i fratelli capita di litigare a volte, però la cosa importante è riuscire a fare la pace.
0: Giusto, Lella.
2: Per esempio, basta mangiare un bel gelato al cioccolato e passa tutto.
0: Non so se è così semplice, però magari sì, dovete provare a fare la pace. Magari Gregorio, sai che cosa puoi fare? Puoi cercare di capire qual è la ragione per cui litigate. Così magari vi spiegate e forse la volta dopo non litigherete più. Certo, essere fratelli maggiori non è sempre facile, perché se ho capito bene Gregorio è il maggiore, Allora io vorrei intanto ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp, dove potete mandarci i vostri messaggi, così come ha fatto Gregorio. Il numero che è
4: 347 411 2726.
0: E adesso, prima di entrare nel mondo delle fiabe,
1: sì,
0: ci ascoltiamo una bella canzone?
1: Sì!
0: Dai!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della fantastica Lella.
1: Eccomi qui.
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io ricordo, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, che stiamo parlando di fratelli, perché abbiamo appena ascoltato un messaggio di Gregorio.
1: Ma
0: abbiamo anche detto che vogliamo entrare nel mondo delle fiabe.
1: Eh sì.
0: Allora, io vorrei parlarvi di un famoso fratellino.
1: Chi?
0: Dunque, vediamo se indovinate. Lui è il più piccolo di 7 fratelli, tutti maschi. Ma lui non è soltanto piccolo d'età, è anche molto molto minuto e bassino di statura, tanto che tutti in famiglia lo chiamano
2: Pollicino!
0: Bravi! È proprio lui, il famoso Pollicino della fiaba. E diciamo che i suoi fratelli, che sono più grandi e più forti, un po' lo sottovalutano. Però Pollicino è molto astuto. Infatti, quando lui e i suoi fratelli si perdono nel bosco, Pollicino è l'unico che riesce a trovare la strada di casa, perché sparge a terra dei sassolini bianchi che, luccicando sotto i raggi della luna, indicheranno la via del ritorno.
1: Sì, però la seconda volta si perdono davvero.
0: Giusto.
3: Sì, perché Pollicino sparge a terra delle brioche e i passerotti se le pappano.
1: Sono molliche di pane, non brioche.
0: Vabbè, comunque è stato di fatto che effettivamente gli uccellini mangiano queste molliche e così loro si perdono. Sino a che Pollicino e i suoi fratelli dovranno affrontare un terribile orco.
1: Che paura!
3: L'orco mi fa stricolare il pancino.
0: Lo so, soprattutto quando dice ucci ucci, ucci ucci, sento odor di bimbucci.
1: Paura.
0: Però anche questa volta l'astutissimo Pollicino riesce a ingannare l'orco e poi scappa a gambe levate con i suoi fratelli dietro. L'orco però possiede gli stivali delle 7 leghe.
1: Eh sì, e con quelli può correre velocissimissimo.
3: Oh, poveri tappini.
0: Proprio così. Pollicino e i suoi fratelli si nascondono in una grotta. L'orco, intanto, dopo aver corso per miglia e miglia, scavalcando montagne, mari e fiumi, finalmente si addormenta, perché è stanco anche lui, e si mette appunto a russare.
3: Adesso Pollicino può uscire.
0: Infatti sbuca veloce dalla grotta, si avvicina al tipaccio, l'orco, che ronfa e gli prende gli stivali delle 7 leghe.
1: Ma non sono un po' grandi per i piedi di un bambino?
0: In realtà Lallo e Lella sono calzature magiche e appena le indossa si rimpiccioliscono e si adattano al suo minuscolo piedino. E così Pollicino corre alla casa dell'orco e gli porta via un tesoro grandissimo di gioielli e pietre preziose.
1: Però Pollicino fa troppe cose, non si stanca mai.
3: Questo Pollicino è un po' instancabile.
0: Instancabile, anche perché non vede l'ora di tornare a casa. E infatti lui e i suoi fratelli finalmente tornano dai genitori sani e salvi e anche ricchissimi.
2: E vivono tutti felici e contenti.
0: Bravi! E allora, per celebrare il lieto fine, ci ascoltiamo un'altra bella canzone dedicata a 3 famosissimi fratelli, che sono
2: i 3 porcellini.
0: Bravi!

0: all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids insieme agli inseparabili Lella, Lallo
1: e Armando.
0: E oggi stiamo per l'appunto parlando di fratellini maggiori e minori e di quanto siano importanti per tutti noi. Quindi, caro Gregorio,
2: cerca di fare la pace col tuo fratellino, anche se ogni tanto ti fa arrabbiare.
0: Giusto.
3: Sì, Gregorio, conta fino a 5 prima di litigare. No, anzi, conta fino a 10, 11, 123.
0: Bravo. E poi ricordati anche quello che ti avevo suggerito, e cioè prova a capire il motivo per cui litigate. Provate a spiegarvi, chissà, eh? E poi magari ci mandi un altro messaggino e ci fai sapere come va con il tuo fratellino. E noi vi aspettiamo sempre qui per un'altra nuova, esilarante, roboante puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao, ciao, ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Accidenti, il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice Krud, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente e deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Krud?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale 44 diviso 3 con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli

0: a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili sembrano pensate per stare ferme nel traffico, occupando il più possibile tutte le strade. Fatto sta che, restando accese, fanno uscire un delizioso fumo odoroso di smog da dei pratici tubi posti nella parte di dietro. Una soluzione pratica e geniale per migliorare l'inquinamento del pianeta. Geniale! Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica, chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile e odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi! Eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
1: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremmo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh. Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
1: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore. Vero, bambolina?
2: Vero, e ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini.
0: Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah.
3: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta.
0: Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè.
3: Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: bambine e bambini, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti all'appuntamento con il nostro esplosivo programma Big Bang.
1: Ciao Armando.
0: Ehi là, ciao Flora, ben arrivata a Big Bang. Ma bambini, avete sentito? Flora, la simpatica piantina che ci racconta sempre storie affascinanti sul mondo della natura, è di nuovo qui con noi. Ehi là. Ma sei raffreddata?
1: Sì, ho preso tanto freddo.
0: Si sente? Ehi là!
1: Perché volevo vedere la neve.
0: Ah, volevi vedere la neve, ho capito. Ma quindi nel bosco c'è stata una bella nevicata?
1: Cadevano fiocconi grandissimi.
0: Aia! Certo, deve essere stato bellissimo, eh?
1: Oh sì, meravigliosa. Ah. Era tutto bianco.
0: Ah, ecco. Allora facciamo una cosa, Flora. Ci ascoltiamo insieme una bella canzone. Tu magari qui nello studio ti scaldi un pochettino, io alzo la temperatura, così insomma non hai freddo, e poi magari ci racconti quella meravigliosa giornata trascorsa nel bosco innevato.
1: Va bene.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando, cioè io, e Flora, la simpaticissima piantina, la nostra voce dal mondo vegetale, che però oggi, ai ai ai, ha il raffreddore. Allora, ti senti un pochino meglio adesso?
1: Sì, grazie.
0: Ah, meno male. Ecco, sì, va bene. Ah, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. E Flora ha preso un gran raffreddore durante una bellissima giornata trascorsa nel bosco innevato. Ma forse sei stata sotto la neve un po' troppo a lungo.
1: Forse sì. È che, vedi, arrampicando...
0: Armando, vabbè, non ha importanza, vai pure avanti, sì.
1: Ecco, sì. Ho visto qualcosa che... ha attirato la mia attenzione.
0: Ah sì? Ma qualcosa tipo cosa?
1: Era un animale che non avevo mai visto prima.
0: Molto interessante. E che aspetto aveva? Cioè aveva il pelo tutto bianco? Com'era?
1: In effetti alcuni animali d'inverno cambiano il pelo.
0: Ecco, sì.
1: E diventano... completamente bianchi.
0: Certo.
1: Proprio per confondersi con il paesaggio.
0: Eh sì.
1: Per esempio l'ermellino.
0: È vero. Sono animali cosiddetti mimetici, no? Come la pernice, la volpe.
1: Però quello che ho visto io,
0: sì?
1: Ecco, non aveva il pelo bianco.
0: No?
1: Era molto scuro.
0: Ah.
1: Per un momento ho pensato che fosse una marmotta.
0: Ah, che bello, mi piacciono un sacco le marmotte. Però non credo, sai, Flora, perché le marmotte d'inverno solitamente dormono.
1: Giusto, vanno in letargo fino a primavera.
0: Certo. Ah, tra l'altro, a proposito di questo simpaticissimo roditore, una nostra ascoltatrice ci manda un messaggio. Ascoltiamolo insieme, Flora.
2: Io vi voglio mandare questa filastrocca che ho inventato io.
0: Dai.
2: Si chiama la marmotta borbotta.
0: Ah.
2: La marmotta borbotta, perché la minestra scotta, allora chiama un'altra marmotta. Mamma mia che botta, esclama l'altra marmotta mettendo una penna sulla testa. Ma non sento che scotta. Come? Ho aspettato tutto questo tempo per niente. Grazie. Pum, fa con la... Ma quando l'altra marmotta va, l'altra marmotta riborbotta perché la minestra riscotta. Ciao, mi voglio un sacco bene. Un bacione da Virginia. Ciao.
0: Ciao Virginia.
2: Ti ascolto sempre.
0: Grazie! Ma che bella la marmotta che borbotta con la minestra che scotta. Molto carina, hai sentito,
1: quante
0: Flora?
1: Rime.
0: Hai visto che brava?
1: Bravissima.
0: Allora, a questo proposito, colgo al volo l'occasione per ricordarvi, continuate a mandarci le vostre storie, le vostre poesie, le barzellette, colmi, filastrocche, tutto quello che vi pare. Vi sentite allegri? Beh, fatecelo sapere. Vi sentite tristi? Beh, ma anche in questo caso potete dircelo. Tutto questo al nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei! Bravissima! E allora, tornando al tema di oggi. Dunque, stiamo parlando di neve in compagnia della nostra amica Flora e scommetto che anche voi, bambine e bambini, aspettate la neve tutti gli anni, non vedete l'ora di vederla cadere e quando aprite la finestra ammirare il paesaggio tutto bianco e fate wow! Sono sicuro che vi emozionate tantissimo.
1: Ma adesso dovete aiutarmi a scoprire un piccolo mistero.
0: Ah.
1: È giusto verdeggiando?
0: Va bene, Flora. Mi chiamo Armando, ma va bene. Allora, Flora ha visto nel bosco, in mezzo alla neve, un animale strano.
1: Ora che ci penso...
0: Sì?
1: Aveva il becco.
0: E allora, mi pare un indizio molto importante, perché se aveva il becco era...
1: Un beccuto!
0: Sì, magari direi un pennuto, un uccello, insomma.
1: E poi aveva una grande coda con la ruota e delle macchie rosse sopra gli occhi. Sembrava quasi... un extraterrestre.
0: Allora, vediamo un po'. Becco, coda, ruota, macchie rosse. Lo sai che forse ho capito, Flora? Probabilmente si trattava di un gallo, ma di un gallo molto particolare, il gallo cedrone.
1: Ho capito! È un gallo
0: che
1: beve sempre la cedrata.
0: No, Flora, no. Si chiama così, gallo cedrone o anche urogallo, Ed è un pennuto piuttosto grande che vive nei boschi. Tra l'altro è difficilissimo vederlo perché si nasconde e spesso sta anche sui rami degli alberi. Però è stato bellissimo, immagino, come incontro. Tra l'altro, a forza di parlare di neve, mi è venuto anche un po' freddo.
1: Anche a me.
0: E allora sai che facciamo, Flora? Ci scaldiamo ballando, eh? Sei pronta?
1: Sì.
0: E allora anche voi, dai, scatenatevi nelle danze.
1: Sì. Yuhu!

0: Bambini e bambini, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e Flora, la nostra simpaticissima piantina. Allora, stiamo parlando di animali che si possono vedere d'inverno nei boschi imbiancati.
1: Adoro la neve, è così soffice. E i fiocchi sembrano tanti piccoli merletti.
0: Hai ragione, Flora. E pensa, sono tutti diversi, tutti quanti uno dall'altro, eh? E poi devo dirti che anche io adoro la neve. Amo quelle belle giornate fredde in cui ti si gela il naso.
1: E il tuo diventa rosso come un peperone.
0: Oh, ma cosa vorresti insinuare, Flora? Vorresti forse dire che ho il naso grosso?
1: Giusto un pochino.
0: Ma guarda te. Vabbè, però è vero. E allora la nostra puntata sta per finire.
1: Mi sento ancora i petali tutti gelati. Credo che andrò a schiacciare un pisolino sotto una copertina di foglie secche.
0: Ottima idea! Però, Flora, mi raccomando, prometti che vieni a trovarci, eh?
1: Promesso, Ramando. Tornerò quando si scioglierà la neve e nei prati cominceranno a sbocciare i primi fiori.
0: Ma che bello! E noi ti aspettiamo qui per una bella festa di primavera e per un'altra strepitosa puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Flora! Ciao bambini e bambini! Ah, però prima di salutarvi voglio ringraziare Manuela Grippi che esplora boschi e colline innevate in compagnia di Flora. E poi un ringraziamento alla ticchettante Lorenza Cingoli che scrive i testi con me. E un super grazie alla nostra mitica, magica regista Isabella Carbone che rende smaglianti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla

0: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Ehi.
1: Signori.
0: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
0: È la mia conquista.

qualcuno a matar. Ma che dolce poesia!

Venerita sta per andare in onda una puntata pazzesca di Pigiama.

E dopo questo pezzo travolgente ve ne voglio regalare un altro, dove i vostri capelli mi ringrazieranno. Spero stiate ascoltando questa playlist anche con le persone più grandi. Qualcosa mi dice che se la ricordano.

Provate un po' a serpeggiare le dita come fa lui. Non ho resistito, perdonatemi.

0: Vi confesso che non invidio per niente le vostre lavatrici, ma ragazzi, cosa volete fare? Quando si balla, si balla.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme! Allarme!
0: Miei cari supereroi,

Ebbene, il nostro tempo a disposizione finisce qui anche per questa volta, ma non abbattetevi, ce ne sarà un'altra. Ciao!

0: verdeggiante piantina Flora.
1: Ciao, rompicando.
0: Flora, ciao. Mi chiamo Armando. Ma che c'è? Perché ansimi? Che succede?
1: Per tutte le foglie secche, sapessi, vengo da così lontano.
0: Certo che prima o poi, Flora, mi dovrai spiegare come fai a spostarti in tutto il mondo, da un prato all'altro, da un bosco all'altro, pur essendo una piantina. Ma dimmi la verità, sei un po' magica?
1: Insomma, Armando, lo vuoi sapere che ho incontrato, sì o no?
0: Beh, certo, certo. Raccontaci tutto, le bambine e i bambini che sono in ascolto sono curiosissime come quanto più di me.
1: Sono stata a trovare gli imbronciati.
0: Wow, gli imbronciati. Cioè delle persone che tengono il broncio. Insomma, dei tipi un po' arrabbiati, quindi.
1: Più che altro parlano un po' poco.
0: E quanti sono questi imbronciati?
1: Due.
0: Ah, va bene, vogliamo sapere tutto degli imbronciati, ma prima ci ascoltiamo una bella canzone dedicata a te.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e di Flora, la nostra simpatica piantina di camomilla che ci racconta sempre storie straordinarie. E oggi, in particolare, ha incontrato gli imbronciati. Dici qualche cosa di più.
1: Sono grandi e molto contorti.
0: E quindi che cosa ti hanno raccontato?
1: Non parlano mica tanto, sono sempre così, imbronciati.
0: Va bene, e questo è il motivo forse per cui tutti li chiamano così.
1: E poi sono due vecchietti, ma non dimostrano 200 anni.
0: 200 anni? Ma sono vecchissimi!
1: Ecco, in più hanno dei rami molto lunghi che arrivano fino a terra.
0: Rami? Ma allora abbiamo capito, sono alberi gli imbronciati.
1: Ma certo, Ramando, che ti credevi? Sono due platani.
0: Hai ragione. In effetti tu sei la nostra voce dal mondo vegetale e è normale che tu ci parli di alberi. E allora ti voglio far ascoltare un messaggio di una nostra piccola amica che ama gli alberi quanto te.
2: Ciao Radio Kids, ma lo sapete che io una volta ho abbracciato un albero e si sente tipo la pelle che è tutta, è come se, come posso dire, è come se ti senti un massaggino, ecco l'ha detto.
1: Angelica, hai proprio ragione. Abbracciare un albero è meraviglioso. È come una coccola gigante.
0: È vero, è vero. E poi questa cosa è bella perché tu la dici è dalla parte dell'albero, no? È l'albero che riceve una coccola. E la cosa bella di Angelica che ha detto è come abbracciare, come sentire una pelle, che sarebbe poi la corteccia dell'albero. E allora anche voi, mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mi raccomando, se potete e ne avete la possibilità, abbracciate gli alberi e così sentirete la coccola gigante che viene dalla corteccia, come dice Flora.
1: E anche gli alberi saranno molto felici delle vostre carezze.
0: E allora vi ricordo il nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, e noi sappiamo adesso che gli imbronciati sono due alberi, anzi due grandi platani, e se non sbaglio, Flora, si trovano in un campo in Piemonte vicino a Cavour.
1: E questo posto è chiamato anche Campo dei Miracoli.
0: E lo sai, questo nome mi ricorda le avventure di Pinocchio, perché anche lì c'è un Campo dei Miracoli, però quello è un posto inventato dal gatto e la volpe.
1: Quei due cattivacci convincono Pinocchio che se pianti delle monete in quel campo, poi cresce una pianta di zecchini d'oro.
0: Proprio così. Brava, Flora, ma conosci Pinocchio?
1: Ma certo, Ramando. Io adoro tutti i libri di avventure, soprattutto quelli dove si parla di vegetali.
0: E allora, a proposito di gatto e volpe...

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e la nostra floreale piantina
1: Flora,
0: che hanno appena provato a cantare una canzone insieme. Sai Flora, mi è rimasta una curiosità.
1: Dimmi, arrampicando.
0: Ah, Armando, allora poco fa hai detto che conosci il libro Le avventure di Pinocchio perché parla di vegetali. E quali vegetali esattamente?
1: Non mi dire che non hai mai sentito parlare della quercia di Pinocchio.
0: Ah, quella dove il povero Pinocchio viene legato dai malandrini e il giorno dopo, per fortuna però, viene slegato e portato via dalla fatina dai capelli turchini.
1: Proprio quella! Sì, ecco, si trova a Capannori, in Toscana. Ed è piuttosto anziana, ha 600 anni.
0: Però
1: ogni tanto vado a trovare anche lei.
0: Una quercia di 600 anni, ma avete sentito?
1: E ci abitano anche le streghe.
0: Ma dove? Sulla quercia?
1: Ma certo, infatti è anche detta quercia delle streghe. Ma io non le vedo tanto spesso perché si ritrovano soltanto di notte. Io, come sai, sono una piantina di camomilla.
0: Certo.
1: Oh, io adoro dormire.
0: Ah, beh, non sei la sola, Flora, sai. Flora si è addormentata. Beh, del resto poverina è anche stanca. È sempre in viaggio. E allora lasciamola riposare. E noi, bambine e bambini, ci ritroviamo qui per un'altra straordinaria puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao! Prima di salutarci però voglio ringraziare Emanuela Grippi, che ha messo radici insieme alla sua amica, la piantina Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento finale per la nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un abbraccio radiofonico. Ciao!

0: rigitus figitus zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alicapez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walkety, pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhetti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhetti, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che serve là. È quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno, 6, 13, 20 e 27. Dal 3 al 7 giugno World Dog Show 2026 a Bologna, una delle più grandi esposizioni cinofile al mondo con migliaia di cani, giudici ufficiali FCI e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids e Teens, dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un fine settimana all'insegna della creatività e dell'immaginazione, in cui i più giovani saranno invitati a esplorare i propri desideri, le emozioni e il mondo che li circonda, tra arte, scienza, poesia, letteratura e musica. Idee e pensieri prenderanno forma in esperienze ludiche e costruttive. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, bentornati all'ascolto di Big Bang, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crude, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crude, somewhere over the cot c'è Crude. Eccomi qui, terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza. Di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cot, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene! Posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di Cot che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su Cot, ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te. Stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Ma comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì, è enorme!
1: Ma che enorme?
2: Io è così, grande che
1: è così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. L'astronave è piccola.
2: Guarda che me ne vado.
1: No, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Dai, sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: È piccola.

0: No. Gialla, no, c'è un'astronave, no, molto grande,
1: no, è piccola,
0: anzi enorme.
1: Sì, basta così. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude. Come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave
0: su una
1: stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: Beh, dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io invece si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con, sì, il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: Ma come no?
1: Però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e... E tutta la casa comincia a girare, girare, girare,
0: no,
1: girare.
0: No, no, no. Dorothy è una venusiana gialla con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, Crude, ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: A chi? A me? Ma figurati.
1: No,
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane,
1: appunto,
0: gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare, girare, girare, girare, girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Vedi come lo faccio meglio?
1: Sì.
0: Con la loro astronave.
1: Mm.
0: Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque... Forse hanno ragione, perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Sì. E come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, no, no, no. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire. Ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno, perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani, eh?
0: Trovi?
1: Beh, leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive. Ma la vostra versione è molto più bella della nostra. Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No. No.
1: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K!
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Mm. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa. Una pozione per trasformarli in puzzole, un incantesimo per far venire l'orticaria, il gomito del tennista, un brufolo sul naso.
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima. E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio. Un branco di lupi e terribili corvi.
0: No, oh, finalmente un po' di azione, personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cot,
1: e com'è?
0: Che finisce malissimo.
1: Dorothy
0: la venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cot, che in realtà è morta, del che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crude, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per fortuna, adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cot.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Volo la strada di Cot. Volo la strada di Cot. Over the Cot.
1: Eccolo.
0: Ciao, Terricolo.
1: Ciao.
0: Over the grande
1: eccolo.
0: Astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronavina piccola.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Piccola.
0: Che
1: va via. Vabbè. Ciao, Cruz.
0: Ciao.
1: E ciao, bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cot, a parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo, perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crude, l'alieno farlocco, e poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crude.
0: Vi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesca a passare? Oh no, sei tu, Armando! Ma no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

That's why coffee's for grown-ups.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane e pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

mentre i gatti polleggiati a croccantini mandano giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà.

0: mosquito.
1: E questo è l'inizio di una nuova fantastica puntata di
0: Big Bang.
1: Ciao Lella.
0: Ciao Armando, ciao bambini.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo. Allora, siete pronti?
1: A fare cosa?
2: A rispondere alle domande del mio nuovo test.
1: Oi, oi, oi.
0: Io adoro i tuoi test, Lallo.
2: Quello di oggi è davvero speciale.
1: Figuriamoci. E perché, di cosa parla Lallo?
2: Che amico sei?
1: Ah, beh, questa è carina. Io sono un tuo grande amico, Lallo, lo sai.
2: Vedremo, perché questo è proprio l'argomento del test di oggi, eh.
1: Va bene.
0: Allora servirà a capire quanto è importante l'amicizia per noi.
2: Sì, bene. Per noi e per tutti i bimbi che ci ascoltano. Restate con noi. Dopo la prima canzone di oggi comincia il test.
1: Ai ai ai ai ai ai.

0: che l'argomento del test di oggi è l'amicizia.
1: Sì, questo l'abbiamo capito.
2: E Lalo, siamo pronti a rispondere.
0: Ah, beh, siete preparatissimi, eh. Mm-hmm. Allora, pronti con la carta, la penna per segnare le letterine? Partiamo con la prima domanda.
1: Va bene, dai.
0: Pronti? Avete del tempo libero a disposizione. Mm-hmm. Sì. E dovete scegliere con chi passarlo.
1: Sì.
0: Chi chiamate?
1: Mm.
0: A, un amico.
1: Sì.
0: B, un pupazzo. C, un amico pupazzo.
1: No, no, scusa Lallo, no, la C è praticamente la somma della A e della B.
0: Armando, non complicare le cose con queste difficilissime operazioni. Rispondi e basta, mi raccomando.
1: Va bene, e allora scelgo la C, che le contiene tutte e due.
0: Bene, Lella.
2: Io la, perché un amico è un amico, non importa se è un pupazzo oppure no.
1: Ah, che brava lei, ha ragione. Ah, dai, va bene, allora cambio. Posso cambiare Lallo? Voglio la, anch'io la come Lella.
0: No, nel mio test non ci si può rimangiare la letterina, eh. La prima risposta è quella che vale, eh.
1: Va bene, d'accordo.
0: E poi anch'io scelgo la A come Lella.
1: Ecco.
2: Bello, vabbè. Sono contenta che diciamo la stessa cosa.
0: Cioè.
1: Va bene, allora passiamo alla seconda domanda.
0: Pronto?
2: Chi
0: Pronto.
2: È?
0: Chi è chi?
2: Tu hai detto pronto, pensavo avessi risposto al telefono.
0: Ma no, ho detto pronto perché sono pronto con la prossima domanda.
2: Ah, ecco.
0: È questa,
1: certo.
0: Qui, eh?
1: Dai.
0: Qual è il tuo colore preferito?
1: Sì.
0: A, verde.
1: Sì.
0: B, rosso.
1: Sì.
0: C, rosso e verde.
1: Ma scusa Lalo, di nuovo.
0: Eh.
1: Di nuovo la C, vabbè. Praticamente l'ultima, rosso e verde, è la somma dell'A e della B. Rosso e verde. Va bene. E allora io riscelgo di nuovo la C, perché sia il rosso e il verde mi piacciono un sacco.
2: Io invece scelgo l'A, perché il verde è il colore della natura. E voi sapete che io amo tanto la natura.
1: Lo sappiamo, Lella, lo sappiamo.
0: Io invece scelgo B, perché il rosso è il colore della passione. Io sono tipo appassionato.
1: Wow, non capisco c'entrino questi colori con l'amicizia. Comunque sono curioso, molto curioso di sapere come va a finire questo test, Lallo.
2: Anch'io.
0: Calma. Le cose belle devono durare tantissimissimo. Sentiamo un po' di musica, Armando.
1: Va bene, sì. Sentiamo un po' di musica, dai.

0: così tanto di amicizia.
1: È vero, hai ragione Lella, perché Lallo ha scelto un bel argomento per il suo teste, come li chiama lui.
2: Grazie, grazie. Beh, visto che siete così gentili, vi faccio la terza e ultimissimissimissima domanda.
1: Va bene.
2: Allora, avete rotto il salvadanaio e dovete scegliere come spendere i vostri soldini.
1: Sì.
2: Cosa fate? A. Li donate a un'associazione che salva gli animali.
1: Bello.
2: B. Vi andate a comprare un giocattolino tutto per voi. C. Invitate un amico a prendere un gelato.
1: Io sono un po' indeciso questa volta, perché donarli a un'associazione che salva gli animali mi sembra una cosa giusta e bella.
2: Sì.
1: Però anche invitare un amico a prendere un gelato potrebbe essere carina, e poi magari insieme doniamo un altro soldino all'associazione che salva gli animali, per cui scelgo la C.
2: Bene, benissimo Armando, bravissimo Lella.
0: Beh,
2: no Lella, non devi belare, dai, scegli senza pensarci troppo.
0: Io scelgo la salvo gli animali, perché voi sapete che
1: tu ami tanto la natura.
0: Esatto.
2: Beh, io stavolta invece scelgo la C come Armando, perché voi sapete che amo tanto
1: i gelati.
2: Appunto. Vabbè, il test è finito. Come al solito ho bisogno di un po' di tempo per fare questi conti complicatissimi.
1: Sì, sì, veramente molto complicati.
0: Vabbè, tranquillo Lallo. Ho già pronto una canzone da ascoltare. Eccola qui.

0: sono pronto, prontissimo con i risultati del test.
1: Molto bene,
0: che
1: dai.
0: Che amico sei. Allora, Lella ha totalizzato più lettere A. Quindi il risultato è questo. Siete delle amiche naturali. Ah. Amate la natura e i vostri migliori amici sono gli animali. Siete buone, sincere e tutti vi vogliono bene.
2: Ma che però. Bello, Lallo, grazie. E poi è proprio vero che i miei migliori amici sono gli animali. I tuoi test non sbagliano mai, Lallo, sei proprio bravo.
0: grazie, lo so.
1: Vabbè.
0: Passiamo ad Armandissimissimissimo, che ha totalizzato più lettere C.
1: Sì.
0: Allora, Armando, siete degli amici generosi.
1: Sì.
0: Pensate prima agli altri e poi a voi. E il vostro desiderio più grande è quello di soddisfare il desiderio di un amico. Ah. Fatelo subito e vi sentirete felici.
1: Ho capito. Beh, posso dire effettivamente, senza falsa modestia, di essere un pochino generoso. Sì, ma secondo te, Lallo, che desiderio dovrei subito soddisfare?
0: Un attimo, forse adesso lo scopriamo. Leggiamo il risultato di me medesimo, che ho totalizzato A, B e C.
1: Sì.
0: Siete degli amici tutti gusti. Chiunque sta bene con voi perché siete simpaticissimi, allegrissimi. Beh, sicuramente il vostro miglior amico non vede l'ora di portarvi a prendere un gelatino con lui.
1: Ma guarda che combinazione!
2: Incredibile! Armando doveva soddisfare il desiderio di un amico. E Lallo aspetta che un amico lo porti a prendere un gelato. Che coincidenza!
1: Già, che coincidenza!
0: Sì,
1: Armando,
0: proprio una bella coincidenza!
1: Sì, proprio una bella coincidenza!
2: Coincidenza, sì!
1: Va bene, vogliamo andare allora?
0: Sì, viene anche Lella!
2: Certo che vengo anch'io!
1: Molto bene, allora andiamo insieme a prendere tutti questo gelato. Però, non mi hai detto il risultato di chi ha totalizzato più lettere B.
0: Armando, la lettera B, mi spiace, oggi non c'è. Aveva raffreddore e non è venuta.
1: Ho capito, piace, poverina. E va bene.
2: E voi bambini invece, che amici siete? Sicuramente nostri grandissimi amici. Continuate a mandarci messaggini meravigliosi al nostro numero WhatsApp
0: 347
2: 411
0: 27
2: 26.
1: E noi vi aspettiamo tutti i giorni qui con
0: Big Bang.
1: Non dimenticate di ascoltarci. Ciao bambini.
0: Ciao.

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e anche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria?
2: Oh. Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao Santa Corta!
2: Il carillon dei desideri. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove un gruppo di bambini gioca a pallone. Tutti giocano, tranne Leo, che se ne sta solo e triste sulla panchina.
0: Ciao Leo, tu non giochi a pallone?
3: Ero in porta con la squadra di Paolo, ma non mi vogliono più perché non riesco a...

0: Il pallone rotola fino alla panchina e Paolo si avvicina per recuperarlo.
1: Ciao Lampadino, ciao Caramella, volete giocare con noi?
2: Anche Leo vorrebbe giocare.
3: Non è giusto escluderlo solo perché non ha parato qualche palla.
2: Dategli un'altra possibilità.
0: Paolo si volta verso gli altri bambini, che annuiscono.
1: Va bene, dai Leo, torna in porta.
3: Evviva!
0: Leo prende il pallone e corre felice dagli altri. Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad aspettarli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici! Ho una sorpresa per voi!
4: Di cosa si tratta?
5: Cinghi ci aspetta nella Magi Piazza! Presto, raggiungiamolo!
0: I tre arrivano alla Magi Piazza, dove trovano Cinghi con un grosso sacco.
5: Ecco la sorpresa! Questo sacco è pieno di giocattoli!
6: Lo abbiamo trovato nella soffitta del castello!
5: Forza, amici! Tiriamoli fuori tutti!
0: I quattro infilano le mani nel sacco. Lampadino estrae una trottola, Caramella una bambola e Cinghi un pupazzo di pezza. Zampacorta invece tira fuori un carillon a forma di giostra con cavallucci e carrozze.
5: Un carillon, che bello! Sentiamo che musica fa!
0: Zampacorta carica il carillon, che inizia a girare, e da una delle carrozze si libera un piccolo genio dall'aspetto di una bizzarra scimmia colorata che, fluttuando nell'aria, diventa grande come loro.
7: Ciao amici, io sono Eugenio Smemorino, genio ma senza lampada. La mia devo averla lasciata da qualche parte, non ricordo dove.
8: Wow, un genio!
6: Ma cosa ci facevi in quel carillon?
7: Volevo fare un giro, le giostre sono la mia grande passione.
3: Eugenio, tu sei uno di quei geni che esaudiscono i desideri.
7: Desideri?
2: Sì, nelle favole i geni esaudiscono sempre i desideri.
7: Ma certo, i desideri! Li avevo dimenticati. Ne avete a disposizione tre.
2: Ma noi siamo in quattro.
3: Eugenio, possiamo esprimere un desiderio a testa?
0: Eugenio li guarda e li conta.
7: 1, 2, 3, 4. Giusto. Ho detto tre? Volevo dire quattro. Avete a disposizione quattro desideri. Contenti?
8: Sì!
7: Chi vuole cominciare?
3: Io vorrei tanti nuovi amici con cui giocare.
7: Bene, ti accontento subito. Detto, fatto.
0: Smemorino schiocca le dita e compare uno sciame di vespe che inizia ad inseguire i quattro amici.
8: Vespe, scappiamo!
7: Visto? Gli siete simpatici! Le vespe amano giocare ad acchiapparello!
2: Presto, Caramella! Esprimi un desiderio per mandarle via!
3: Subito, Lampadino! Voglio che le vespe scappino lontano!
7: Oh, avete cambiato idea? Nessun problema! Detto, fatto!
0: Altro schiocco di dita del genio e appare una ragnatela gigante. Le vespe si fermano all'improvviso e scappano, mentre i quattro amici rimangono intrappolati.
6: Ha funzionato! Le vespe sono scappate via!
3: Certo! Hanno avuto paura di... lui!
0: Lampadino indica un ragno gigante che avanza verso di loro.
3: Siamo in pericolo! Zampacorta, esprimi il tuo desiderio!
2: Vorrei non aver mai liberato il genio!
0: Nel sentire quelle parole, Eugenio rimane deluso.
7: Uffa! Chissà perché alla fine esprimono tutti quest'ultimo desiderio. Detto, fatto.
0: Eugenio schiocca le dita. Ragno e ragnatela scompaiono e lui torna piccolo nel carillon.
3: Povero Eugenio, sembrava molto triste.
2: Diamogli un'altra possibilità, come è successo a Leo.
3: Ma come facciamo? Cinghi ha ancora un desiderio da
2: esprimere. Giusto, diamogli la possibilità di fare quello che gli piace di più.
6: Ci penso io! Visto che ama tanto le giostre, voglio che Eugenio diventi il giostraio più amato del Magiregno!
0: Eugenio si affaccia dal carillon e ringrazia i suoi amici.
7: Grazie, amici! Detto, fatto!
0: Il genio schiocca le dita e il carillon si trasforma in una grande giostra.
7: Eugenio Smemorino non esiste più! Da oggi sarò Mickey il giostraio! Giri di giostra per tutti! Detto, fatto!
0: Tanti cuccioli salgono sulla giostra e il divertimento ha inizio. Finito il giro, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marroni, apriti adesso, grande portoni!
9: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

What's that? What's that? What's that? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova una lacrima un

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turbo.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e
1: la lascio volare. Buongiorno DJ, buongiorno bambini, bentrovati.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno bambini.
1: DJ, sì? Cosa c'è che non va?
0: No.
1: Ti vedo un po' giù di tono.
0: Beh, sì, oggi tono basso.
1: E come mai? Qualcosa di grave?
0: No, Lorenzo, non ricominciamo con grave e acuto anche oggi,
1: no,
0: per
1: DJ,
0: piacere.
1: Tranquillo, sì. Voglio aiutarti, ma... Forse c'entra qualcosa quella strana fascia che hai sulla fronte, che sembrano quelle fasce che indossano i tennisti quando giocano.
0: Fascia che
1: sì.
0: Giocano? No, quale fascia? Ah, questa fascia!
1: Tutta colorata!
0: No, è che sentivo freddo e allora, sai, così...
1: Dai, fammi vedere, toglila un po'.
0: No, no, preferisco di no, grazie.
1: Dai, DJ.
0: Senti, ma cosa c'è di strano? Ha una fascia, una testa, cioè, voglio dire, si mette quello che vuole a un certo punto, non insistere, no?
1: Ok, hai ragione, però dai, fammi vedere cosa hai sotto la fronte.
0: Va bene. La tolgo.
1: Ok, bravissimo.
0: Ma tu prometti di non ridere.
1: Promesso. Croce sul cuore.
0: Ecco qua. Lorenzo, mi avevi promesso che non avresti riso, eh? Non sei più amico mio, Lorenzo.
1: Scusa, DJ,
0: sì.
1: Ma è un brufolo gigante sulla fronte che arriva fino in testa. Sembra il corno di un rinoceronte.
0: Sì, vabbè.
1: Scusa.
0: Ma sembra un caprone, mi vergogno. Ma a te non capita mai di vergognarti?
1: Ma sempre, DJ, mille volte. Mi capita spessissimo, è normale, stai tranquillo.
0: E se poi mi prendono in giro, ridono di me?
1: Ma lascia che lo facciano, lascia che sorridano di te, perché tanto anche chi prende in giro si vergogna di qualcosa. Siamo tutti nella stessa barca.
0: Sì, vabbè. Quindi anche tu certe volte ti vergogni, Lorenzo?
1: Ma sì, DJ, quando mi imbarazzo divento rosso come un peperone. Ascolta DJ, ascolta questa canzone.

0: Sì.
1: Un peperone.
0: Wow.
1: Un peperone.
0: Aha.
1: Un peperone. Un peperone. Un peperone. Un peperone. Un peperone.
0: Bellissimo, Lorenzo. Abbiamo capito. Sì.
1: Scusa, DJ. Allora, bravo. Quindi. Più o meno hai capito
0: sì.
1: come funziona il ritmo.
0: Sì, sì, sì, ha proprio un bel ritmo. Senti un po', te la posso rifare?
1: Dai, fammi sentire.
0: Allora, senti, Un peperone, un peperone, peperone, un peperone.
1: Bravo, DJ.
0: Peperone,
1: abbiamo capito.
0: Okay. Sì, sì, scusa, dai, mi ero fatto prendere un po' la mano dal peperone.
1: Allora, senti. Vedo che ti intendi di ritmo. Allora, sì? Cosa sarebbe questo ritmo?
0: Dunque, allora, caro il mio professor Lorenzo, beh, il ritmo è. Ascolta qui, come dire. Per esempio, dunque, la ritmo.
1: Allora,
0: non
1: facciamo.
0: Niente, non so come dire, Lorenzo.
1: Allora, prova. Trova un ritmo intorno a te. Aspetta, ti aiuto.
0: Sì?
1: Trovalo dentro di te. Proviamo a vedere cosa ci potrebbe essere.
0: Il ritmo dentro di me. Dunque, cosa c'è finito? Io non ho mangiato ritmo. Oggi mi pare di aver mangiato...
1: Dai, DJ,
0: leggero, ma,
1: ascolta il ritmo del cuore. Come fa?
0: Ma che sciocco! Hai ragione! Il ritmo del cuore. Aspetta, Senti qua,
1: Bravo, DJ!
0: Eh?
1: Che ritmo!
0: Forte, eh? Sentiamo un po' il tuo cuore. Forte! E allora senti questo ritmo, Lorenzo, eh?
1: Bravo!
0: Grazie.
1: Questo...
0: Non male, sembra una dance music. Adesso lo so, Lorenzo, il ritmo è una successione di battiti più o meno veloci, giusto?
1: Giusto, DJ, bravo. Il ritmo in misura è qualcosa che si ripete nel tempo. Il ticchettio di un orologio. Tic-tac, tic-tac.
0: Oh, il battito del cuore.
1: Tutum, esatto.
0: Tutum, tutum.
1: E ogni canzone ha il suo ritmo. Ritmo rock, ritmo pop, ritmo rap.
0: Oh sì, a me piace tanto il rap.
1: Non avevo dubbi, DJ. Oggi i ragazzi ascoltano e amano il rap. Ascolta questo brano.
0: Pronti?

0: rap rap hero rap rap rap hero rap rap rap hero rap.
1: Mi chiamo DJ, quanto fa 6 per 6? C'è chi dice 36, ma per me è 26. No, questo era il contrario. Vabbè, in matematica non sono mai stato una gran cima. Lorenzo è stato anche bocciato 7 volte. Pensate un po'. E allora, al ritmo di rap, salutiamo anche alla regia Natalia San Giorgi, parte tecnica.